bien! ¡Ah!

0: Your boys, Samika DJs.
1: Here we go.

Thelonious Monk.

0: Non c'è
1: perché siamo
0: davvero.
1: completamente fuori orario, completamente puntata completamente sbagliata. C'è il sole, è troppo presto, siamo senza alcol, lici, alcol, lici.
0: È una puntata striteggio.
1: È una puntata street edge con ospiti eccezionali, per cui avremmo dovuto
0: Come
1: quantomeno
0: minimo bere.
1: avere, se non dell'alcol, qualcos'altro. E invece, niente.
0: E invece siamo street
1: Va tutto
0: edge oggi.
1: storto. Speriamo che, usciti di qui, tutto si raddrizzi nuovamente e non prosegui come sta proseguendo questo anno. Detto ciò, ciao a tutti
0: Tutte e
1: quanti e
0: tutti.
1: quante che ci ascoltano dalle 13:59 della modulazione di frequenza, e quindi a chiunque ci ascolta, a chi riesce a pigliarci da situazioni in cui di limitazione della propria libertà personale. Se ancora, se per qualche puro motivo siete riusciti a beccare la nostra frequenza, anche se forse non è ancora stato diffuso questo messaggio. E va bene, quindi vi salutiamo tutti
0: Ciao.
1: quanti. E in questa afosissima giornata, sempre più calda, sempre meno pioggia, in questa pianura padana che più che una pianura è un bel fornetto.
0: Che più che una pianura è una padana.
1: Che più che una pianura è una piadina al forno che si sta bruciando. Va bene,
0: Ah, se volete scriverci,
1: perfetto.
0: vi diamo sempre meno strumenti per raggiungerci. Eustachio@posta.indivia.net. Gli ospiti di oggi, diciamo solo il nome. Dai.
1: Vabbè, ma allora che puntata a punti è?
0: No, niente, non vi diciamo neanche il
1: Non vi
0: nome.
1: diamo un nome anche perché saranno presenti in tante, tantissime altre puntate. Sono i nostri prefe della
0: E
1: scena musicale globale.
0: chi indovina una
1: Maglietta di Arena Dier che
0: maglietta
1: non c'è
0: con birra
1: ancora.
0: tutta autoprodotta Ariana Dier.
1: Perfetto, e quindi a questo punto diamo anche
0: Il 5.
1: il 5,
0: Non
1: nel
0: so.
1: senso che
0: Ah, è vero.
1: è uno degli altri numeri del famoso numero di telefono che chi azzecca passerà una bellissima serata con noi. Abbiamo cambiato premio per questa puntata. Passerà una bellissima serata con noi e delle nostre birrette autoprodotte. E abbiamo saltato giovedì scorso perché eravamo troppo impegnati nella preparazione di Onde Riflesse,
0: Ah,
1: che è stato
0: sì.
1: molto bello, molto caldo e caldo in tutti i sensi, dall'accoglienza alla temperatura. Per fortuna che c'era il
0: Le
1: bar che
0: docce.
1: funzionava tutto spiano, ma soprattutto le docce che non ho provato a farmi. Però tutte le persone hanno detto che
0: Bella
1: belle docce,
0: esperienza,
1: soprattutto i
0: bello.
1: bambù. Quindi
0: Sì. Grazie.
1: ringraziamo chi ci ha fornito i bambù. Bella esperienza anche la raccolta dei bambù.
0: E chi ci è venuto a trovare?
1: E chi ci è venuto a trovare, chiunque abbia partecipato, chiunque si sia sbattuto e chi ha provato a collaborare all'evento, nonostante la nostra scarsa volontà di abbandonare la postazione. Ti ringraziamo lo stesso, ma siamo strani. E quindi partiamo col secondo pezzo, di cui non diremo né titoli né autori.

0: puntata pazzerella, consigliamo a tutti di assumere
1: qualcosa
0: che stordisca e mettersi sotto il sole con le casse che pompano e vedere il risultato, ma anche qualcosa di fresco.

Ich poste da

0: E direi veramente uno dei miglior gruppi presenti sulla scena globale del globo.
1: Del globo, ma anche degli altri globi.
0: Dei globi interglobali. Io credo di non aver mai sentito in vita un gruppo così bello come questo.
1: Rihanna Dir finanzia la buona musica.
0: E la buona musica finanzia Rihanna Dir.
1: Esatto.
0: Per chi abbia capito che gruppo è. Per chi non l'ha capito,
1: cazzi vostri. Ad ascoltarci.
0: Allora, Rihanna Dir ovviamente ritorna con le sue pesate quotidiane, mai un secondo, mai una gioia. Ogni tanto è stata qualche puntata un po' più relax, qualche tematica un po' meno...
1: Come dice la preghiera, dacci oggi la nostra pesata quotidiana.
0: Va bene, e soprattutto abbiamo poca responsabilità nella merda che succede, abbiamo la responsabilità di farla cadere, potremmo fare qualcosa in merito invece di ciacolarne e basta, ma c'è tanta merda in questo mondo e quindi vabbè. Parliamo di pesate e quindi vi leggiamo un paio di testi usciti su in merito all'operazione repressiva che non ho capito come cazzo si chiama, forse Monte Sacro, ma forse no, non è ben chiaro, all'operazione repressiva antianarchica del 16 giugno. In questo caso ve ne leggo una uscita su Il Rovescio. Alcune riflessioni, un appello alla mobilitazione in solidarietà ai e alle compagne e compagni arrestati inquisiti e inquisite nell'operazione del 16 giugno. Nelle giornate, per precisare, sono tutte X, preciso, appunto chi ha scritto il testo ha messo tutte le X, io ho fatto E e I, ma comunque va bene. Nella giornata dal 10, e spero che vada bene anche chi ha scritto il testo, ma nel caso mi mandate un'email e ne disquisiremo, o mi scuserò. Nelle giornate dal 10 al 12 luglio, in vista del riesame, facciamo quindi sentire forte la solidarietà alle nostre compagne e compagni ostaggi e ostagge dello Stato. Ostagge, ma... Sono passati 10 giorni da quando all'alba, in varie parti dello stivale, compagne si svegliano con i colpi degli sbirri alle porte e dalle barricate. 10 giorni da quando hanno sigillato col cemento il ben ci venga. 10 giorni in cui si è dormito poco, bestemmiato molto, pensato e riflettuto. Abbiamo bisogno di trasformare l'universo di emozioni e sensazioni che abbiamo dentro attraverso le parole. Abbiamo bisogno di ritrovarci nel calore della solidarietà, di un agire concreto che spezzi il dispositivo più atroce della repressione, l'isolamento. Vogliamo altresì ambire a riflessioni ed analisi che siano all'altezza dei tempi davvero complessi e gravi che stiamo vivendo, per provare a farne invece un momento propizio. Anche se con la fretta dell'ennesima ghigliottinata alle nostre relazioni di complicità, avvertiamo la priorità di far uscire qualche concetto che, a caldo, consideriamo cardine per la lettura di questa ennesima indagine antianarchica. Ci troviamo di fronte ad un copione che mescola vecchi e nuovi strumenti repressivi in un contesto connotato da profondi mutamenti sociali, ma esistendo tante e più approfondite analisi sul presente che viviamo oggi, vogliamo concentrarci non tanto sul tratteggiare il contesto mondo nel quale viene calata dal dominio questa operazione, quanto più cosa questa operazione ci dice del mondo. Gli ingredienti che vengono citati ripetutamente al fine di persuadere un GIP a firmare la carcerazione del nostro compagno parlano del contesto di alcune lotte che si sono sviluppate in Italia negli ultimi anni e da qui cerchiamo di partire. Ci riferiamo principalmente alla lotta contro il 41 bis che in qualche forma, secondo chi scrive, ha trovato dei rapporti di continuità nelle mobilitazioni per la Palestina sviluppatesi con forti connotati anti-autoritari, nel primo caso squisitamente anarchici, e che crediamo sia importante rivendicare come un tassello del nostro presente di conflitto. Di quei giorni e mesi di rabbia e azione non devono essere le carogne di tribunali, giornali o caserme a parlare per noi, ma quando lo fanno, citandoli esplicitamente come movente della repressione, ci sembra che sia fondamentale soffermarsi sul portato che ha avuto ed avrà ciò che abbiamo messo e che metteremo in campo. Forse non c'è stato il tempo o la voglia di analizzare approfonditamente quello che si è giocato in quelle strade e in quelle piazze, ma l'operazione repressiva del 16 giugno muove i suoi passi anche da lì e quindi ci pare sensato interrogarci sul perché. Il potere parte dalla necessità che gli anarchic devono essere isolati, mistificati, sbattuti sui giornali quando li si arresta e poi ritornare nel dimenticatoio della storia. Così, in parte, lo Stato riesce a gestire l'esistenza di un'idea pratica che porterà alla sua distruzione ed estinzione della sua ragione d'essere, il dominio. Quando l'anarchic invece non sono più alien, ma sono presenti nello spazio pubblico e i loro slogan sono sulle bocche di persone insospettabili, o quando nelle manifestazioni di massa alcuni temi e pratiche dell'anarchismo si diffondono, ecco che lo Stato decide di dare un segnale più forte di altri. La repressione non serve infatti solo a tentare di spezzare dei legami consolidati, fiaccare anime e corpi, diffondere allarme tra nemic dell'ordine, ma anche a dissuadere potenziali complici ad unirsi a cattive maestre. La grandinata di denunce, arresti e misure preventive nei confronti di quel che si autodefiniscono attiviste è lì a testimoniare che, certo, questo governo è più zelante di altri nel reprimere fino al semplice dissenso, ma questa furia castigatrice ci dice anche che il Leviatano deve colpire per mantenersi in vita, scagliandosi sempre più spesso e sempre più violentemente contro il proprio oppositrice. È la logica stessa della guerra, prosegue solo se hai nemici sempre freschi da combattere e da dare in pasto alla parte di popolazione soggiogata dai rigurgiti patriottici. Fortunatamente esistono ancora, e sempre esisteranno, minoranze agenti che non solo disertano l'arruolamento patriottico delle coscienze, ma cercano anche di sabotarlo. In questo senso leggiamo lo sgombro di un luogo storico del movimento anarchico, della controcultura, dell'opposizione alla vita metropolitana mercificata. Ci tolgono gli spazi perché nell'attraversarli assieme, siano essi piazze, squat, cascine e montagne, che si creano legami e possibili cospirazioni. Ci tolgono i nostri luoghi, anche per farla finita con la nostra storia, che così come la questione palestinese ci dice, è visceralmente connessa ai territori che abitiamo, in cui lottiamo. In ogni contesto di guerra la compressione dello spazio pubblico deve essere massima. Figuriamoci sopportare l'esistenza di un'isola di alterità così sfacciata come è sempre stato il ben ci venga. E se di guerra si parla è perché tutto nell'azione della repressione parla linguaggio bellico. La prova muscolare dell'irruzione sberresche coi passamontagna calati in faccia, la posizione a mo' di sfregio fascista del tricolore sulla porta appena murata del Benci, che cosa sono se non una diapositiva della guerra che, a macchia di Leonardo, è già in atto contro chi sceglie la via della ribellione o per

0: per moto centrifugo della storia il grande esodo dell'esclusione dai privilegi? E che cos'è stata la celebrazione dei giochi Milano-Cortina contro i quali l'azione di sabotaggio dei treni di cui si parla nell'indagine si è scagliata come un fulmine, se non una gigantesca e multimilionaria parata di guerra che trova nell'ostentata presenza della truppa dell'ICE il suo apice? Il fatto che lo Stato, nelle sue stesse vene o arterie, le infrastrutture di trasporti e telecomunicazioni, possa essere ostacolato, indebolito, sabotato, rallentato, è intollerabile per un'istituzione totalitaria che si identifica, al netto di formalismi democratici liberali, essenzialmente con la sua stessa tensione alla guerra esterna come interna, guerra non dichiarata che chiamiamo normalità. Le armi che si dispiegano in questo stillicidio contro la ribellione e l'alterità allo stato attuale dell'organizzazione sociale non sono più rappresentate dal plotone dell'esecuzione che si schiera dinanzi al condannato, piuttosto un dedalo di sofisticati tranelli e tagliole che prendono nome di leggi. Con questo non vogliamo dire che la legge sia uno strumento repressivo nuovo, è purtroppo vecchio quanto l'autorità, ma che assistiamo ad una forma di panpenalizzazione e pannormatività nel contesto italiano che ci attanaglia e questa particolare forma di repressione causa tutta una serie di specifiche, scusate, conseguenze in noi che la subiamo e vi resistiamo. Inoltre, l'arsenale dello Stato italiano si è incredibilmente arricchito di nuovi strumenti repressivi negli ultimi anni, senza mai tralasciare di oliare strutture ben rodate e indispensabili come appunto il 41 bis. E questo, si badi bene, non lo imputiamo alla natura fascista dei governi attuali. Mai come oggi ci permettiamo di dire che democrazia e fascismo sono esattamente due facce della stessa medaglia, intercambiabili e possibilmente coesistenti. Un articolo tra gli altri che questa indagine scaglia sul capo del nostro compagno e che ha giustificato l'arresto di due di loro, arresto che a parità di condizioni solo un anno fa non sarebbe avvenuto, che ci pare necessiti un'urgente presa in carico da parte nostra, è il 275°. Il cosiddetto terrorismo della parola. Se infatti sono anni, decenni che ci confrontiamo con accuse legati ai reati associativi, 270 bis, il fatto di punire la semplice detenzione di materiale cartaceo o virtuale che possa essere considerato da lor signori come terrorista apre le porte a scenari di arresti in flagranza facilissimi per i nostri repressori. Il 275°, a differenza del secondo autoaddestramento, ha detto del legali è estremamente ostico da smontare in sede processuale perché non vi è la necessità da parte del PM di dimostrare alcuna intenzionalità nel passare l'azione. Il semplice fatto di possedere uno scritto incriminato può condurci in galera. Questa legge sembra fatta proprio apposta per un movimento come quello anarchico, dove gli scritti hanno sempre avuto un grande e numeroso risalto sia nella crescita individuale sia nella propaganda. Queste le suggestioni che abbiamo ritenuto, dopo confronti, tutti da approfondire, di condividere per tracciare un minimo comune terreno di azione e di discorso sul quale vogliamo chiamare la mobilitazione per la solidarietà a chi è stato arrestato, perquisito, inquisito e imprigionato in casa propria. Sentiamo forte in questo momento la spinta a fare sì che la repressione non sia mai e poi mai vissuta come una questione privata, benché si parli di un contesto che non è quello anarchico, il suicidio di due attivisti per la Palestina a Torino, posti agli arresti domiciliari, ci dà un sanguinario polso della situazione e vogliamo, in chiusura di questo testo, chiamare alla mobilitazione in solidarietà a compagne colpite nell'operazione del 16 giugno. Proprio per uscire dall'angolo, proprio per riportare nella dimensione pubblica il fatto che c'è un mondo che si sta disfacendo e del quale possiamo accelerare la caduta, costruendo nel mentre quel sogno difficilissimo e irrinunciabile che è l'anarchia. Nelle giornate dal 10 al 12 luglio, in vista del riesame, facciamo quindi sentire forte la solidarietà ai nostri compagni ostaggi dello Stato, ognuno nei modi che riterrà opportuno, come sempre diciamo, per uscire dall'angolo della presa male e rilanciare la nostra voglia di ribaltare questo dannato presente. La libertà è possibile e tangibile nella lotta per la liberazione. Solidarietà e complicità con l'arrestato, perquisito, inquisito del 16 giugno. Nico, Nicole, Pietro, Giù, Luna, Bibi, Tony, Ste, liberi subito. Tutti liberi, fuoco a tribunali e galere. Alcuni compagni solidali. Solidal. Vabbè, sull'internet e poi magari linkiamo il link
1: Testo.
0: del testo. Ci sono le coordinate di delle carte per dare una zampa economica a tutti i presi e prese dallo Stato e bene. E perché non va? Perché sbaglio pulsanti.

Beh, ennesimo pezzone di cui purtroppo non saprete né titolo né nome. E continuiamo con le letture a, insomma, sull'operazione repressiva del 16 giugno. Questa è intitolata Una spudorata iniziativa antianarchica sull'operazione repressiva del 16 giugno, firmata Piccoli Fuochi Vagabondi, e la potete trovare sul loro blog. Però metteremo comunque il link. Il 16 giugno scorso è stata lanciata l'ennesima operazione repressiva contro il movimento anarchico. Dopo le solite perquisizioni in varie città, Roma, Bologna, Forlì, Napoli, Torino e Milano, sono state applicate 9 misure cautelari, 7 in carcere con trasferimenti nei circuiti di alta sicurezza, AS2, e 2 domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazioni. L'operazione è servita oltretutto da pretesto per sgomberare uno dei luoghi perquisiti, il Ben Ci Venga Occupato, attivo a Roma da ben 25 anni. Tra i capi di accusa, alcuni sabotaggi alla rete ferroviaria dell'alta velocità in occasione della devastazione portata dalle Olimpiadi di guerra Milano-Cortina, alla cui sicurezza, per intenderci, hanno partecipato anche agenti dell'ICE, la milizia assassina di Trump, a cui i repressori, per rendere più credibile il reato di associazione con finalità di terrorismo, il famigerato 270 bis, hanno collegato una serie di lotte che si sono sviluppate negli ultimi anni, dalle mobilitazioni a sostegno di Alfredo Cospito a quelle contro il 41 bis, fino alle recenti mobilitazioni per la Palestina. Ma a rendere palese che ad essere perseguite non sono solo determinate azioni quanto il pensiero che le anima, è il fatto che 2 degli arresti sono avvenuti per degli opuscoli rinvenuti durante le perquisizioni domiciliari, contestando il cosiddetto terrorismo della parola 270 quinques terzo, detenzione di materiale con finalità di terrorismo, reato introdotto dal decreto legge dell'11 aprile 2025 numero 48, ovvero il penultimo pacchetto sicurezza del governo Meloni. Si tratta di un reato predittivo, altrimenti detto di pericolo presunto, che punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni, non il compimento di un atto, ma il suo ipotetico verificarsi attraverso la semplice detenzione di scritti cartacei o virtuali. Come hanno ben scritto altri compagni, e si fa riferimento all'articolo che abbiamo appena letto, il 270 quinques terzo, a detta de legali, è estremamente ostico da smontare in sede processuale, perché non vi è la necessità da parte del PM di dimostrare alcuna intenzionalità nel passare all'azione. Il semplice fatto di possedere uno scritto incriminato può condurci in galera. Questa legge sembra fatta apposta per un movimento come quello anarchico, dove gli scritti hanno sempre avuto grande e numeroso risalto, sia nella crescita individuale sia nella propaganda. Che poi lo scritto incriminato lo si sia effettivamente letto o meno sembra essere ininfluente per le finalità repressive. Non è nemmeno un caso se questa nuova operazione antianarchica avviene nel momento in cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma era chiamato a esprimersi sul rinnovo o meno del regime di 41 bis per Alfredo Cospito, l'unico anarchico nella storia a cui dal 2022 è stato applicato questo regime afflittivo specifico, poi effettivamente rinnovato per altri 2 anni, respingendo il ricorso del suo avvocato. Di fronte a questa nuova operazione repressiva, sintomo di una crescente stretta contro l'opposizione interna e nuovo capitolo del secolare quanto vano tentativo dello Stato di annientare l'anarchismo, non servono troppe parole, ma serve continuare, ed anzi intensificare, le lotte contro la guerra e i nazionalismi, contro il militarismo e il riarmo dell'economia e della società, contro quella macchina infernale che è il carcere e le sue appendici mostruose come il 41 bis, contro l'esistenza e la militarizzazione delle frontiere e quei campi di concentramento per immigrati che sono i CPR, ora esternalizzati in paesi terzi, sull'esempio dell'Italia in Albania e con la benedizione del patto su migrazione e asilo dell'UE, contro la devastazione dei territori

0: facciamo ci sono queste, facciamo un saltino al di là delle Alpi nel nostro paese di filo francofilo
1: di filo franco,
0: va bene, perché tanto la merda è in tutto il pianeta e non solo in questo bel paese di merda, ma anche in tanti altri paesi di merda. E quindi vi leggo un articolo del From Osservatorio alla Repression, che in realtà è già vecchio perché questa legge è passata. Comunque ve lo leggo e poi magari vi dico due robe al volo, leggendo, facendo una traduzione istantanea dal francese. Comunque è il seguente: il prossimo 7 luglio l'Assemblea Nazionale Francese, che appunto tornerà a discutere la proposta di legge numero 691, che è una legge che è ufficialmente passata, presentata dai deputati della destra repubblicana, che introduce una presunzione di legittima difesa per le forze dell'ordine, una norma che, secondo giuristi, associazioni per i diritti umani e familiari delle vittime di violenze poliziesche, rischia di rappresentare una svolta autoritaria senza precedenti, trasformando l'uso letale della forza

0: in un atto presunto legittimo e rendendo sempre più difficile l'accertamento della responsabilità. L'allarme è stato lanciato dall'associazione francese Flagrant Déni insieme a Amnesty International France, alla Ligue des Droits de l'Homme, l'associazione Save, che probabilmente sarà Save, mi immagino, al sindacato degli avvocati di Francia, al sindacato della magistratura, che hanno diffuso un appello congiunto già sottoscritto da oltre 500 persone. Le firme sono arrivate a 330.000, l'abbiamo detto prima. L'inversione dell'onere della prova. La proposta di legge introduce un principio dirompente. Oggi ogni utilizzo dell'arma da fuoco da parte dei poliziotti e gendarmi verrebbe considerato in via preliminare conforme alla legge, cioè necessario e proporzionato. Sarebbe quindi il pubblico ministero e nei fatti le famiglie delle vittime a dover dimostrare che il colpo mortale non era giustificato. Secondo gli oppositori della riforma, ciò determinerebbe un vero e proprio ribaltamento dello stato di diritto. Non si tratterebbe più di accertare se la gente abbia rispettato i criteri di necessità e proporzionalità, ma di presumere in partenza la correttezza del suo operato. L'avvocato Jean-Baptiste Pugliese, probabilmente lo leggerebbero loro, tra i più critici verso il provvedimento, ha riassunto così la posta in gioco. Con questa legge si manda un messaggio ai poliziotti che potevano ancora esitare prima di sparare. Gli si dice che non c'è più motivo di esitare. La lezione della legge Cazeneuve. Per comprendere i rischi denunciati dalle organizzazioni per i diritti umani bisogna tornare al 2017, quando il governo francese approvò la cosiddetta legge Cazeneuve, introducendo l'articolo 435-1 del codice della sicurezza interna. La norma ha ampliato la possibilità per gli agenti di utilizzare le armi da fuoco, in particolare nei casi di rifiuto di fermarsi a un controllo e quando gli occupanti di un veicolo vengono ritenuti potenzialmente pericolosi. I dati sono impressionanti. Dall'entrata in vigore della legge, almeno 35 persone a bordo dei veicoli sono state uccise dalla polizia, un numero 5 volte superiore rispetto al periodo precedente. Nel 2025, 49 persone sono morte durante interventi delle forze dell'ordine, 19 delle quali per colpi d'arma da fuoco. Per le associazioni, introdurre una presunzione di legittimità degli spari non farebbe altro che aggravare una tendenza già allarmante. La critica più dura riguarda il rischio di impunità. Se l'uso delle armi fosse presunto legittimo, la gente che ha sparato non potrebbe più essere sottoposta alle normali misure investigative previste nelle prime ore successive ai fatti. Verrebbero meno gli strumenti necessari per raccogliere elementi di prova, verificare le circostanze dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. La Lega dei diritti umani francese parla apertamente di una minaccia al diritto alla vita e all'obbligo dello Stato di condurre indagini rapide, imparziali ed efficaci ogni volta che una persona muore a seguito di un intervento delle forze dell'ordine. Anche il sindacato e la magistratura denuncia il rischio di creare uno stato speciale per le forze di polizia, in violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge. La presunzione di innocenza, ricordano i magistrati, vale già per tutti i cittadini, compresi gli agenti di polizia. Introdurre una presunzione ulteriore significa attribuire loro un privilegio giuridico eccezionale. Il dibattito francese si inserisce in una tendenza più ampia che attraversa molte democrazie occidentali. L'estensione dei poteri coercitivi dello Stato e la progressiva immunizzazione delle forze dell'ordine rispetto al controllo giudiziario. Non è un caso che la proposta sia stata definita da numerosi giuristi una sorta di permis de tuer, un permesso di uccidere. La coincidenza temporale rende il paradosso ancora più evidente. Mentre la Francia ospita il nono congresso mondiale contro la pena di morte, il Parlamento si prepara a discutere una legge che, secondo i suoi oppositori, rischia di ampliare la possibilità per lo Stato di togliere la vita senza un adeguato controllo democratico. La questione, in fondo, va ben oltre i confini francesi. Riguarda il modello di democrazia che si sta costruendo in Europa, una democrazia nella quale il monopolio della forza viene progressivamente sottratto al controllo del diritto e dove, in nome della sicurezza, si chiede ai cittadini di accettare che chi indossa un uniforme possa sparare sapendo di essere in partenza dalla parte della ragione. Una democrazia nella quale la presunzione non riguarda più l'innocenza dei cittadini, ma la legittimità della violenza dello Stato. E quindi questa legge, che per l'appunto dovrebbe essere chiamata permis de tuer, perché appunto consente sostanzialmente agli sbirri di ammazzare la gente senza praticamente rischiare granché, leggevamo prima così, giusto qualche notiziola così. Ve lo leggerò in francese, facciamoci due risate sulla mia pronuncia. È una frase che non è, come riporta su Contrattacca, non è stata pronunciata da un fascista nel 1930, né in una dittatura militare nel 1970, e dice più o meno così: Les policiers et les gendarmes n'ont pas être suspectés de faire un usage illégitime de l'arme. Ovvero che gli sbirri e gli gendarmi non possono essere sospettati di fare un uso illegittimo dell'arma, e questa cosa l'ha pronunciata appunto il martedì 7 giugno, 7 luglio, durante la discussione, ah no, scusate, sulla televisione pubblica, niente po' di meno che il ministro dell'interno, Laurent Nunez, o Nugnez, non so come si legga il nome di questa merda. E questa è una delle frasi pronunciate. Poi l'altra frase che hanno pronunciato sono quelli di Rassemblement National, che sono dei fasci di merda, e appunto un quadro di RN dichiara, che sostanzialmente vengono fuori dal Fronte Nazionale di Jean-Marie Le Pen, che dicono che praticamente andranno a votare la legge perché era una delle proposte base della loro politica, sostanzialmente. E l'altra parte che potenzialmente vabbè, interessante, ma che dà comunque un'idea della questione, è che per votare questa legge nel Parlamento francese, il ministro dell'interno, Laurent Nunez, non so come si legga, non sapevo che ci fosse la N con lo sghiribescio spagnolo anche in Francia, o
1: Ma
0: magari
1: perché
0: non è
1: sarà, non
0: francese,
1: sarà, non è un,
0: magari
1: non è un
0: è...
1: cognome francese, è Mugnez.
0: Attenzione, Laurent, tu es pas français, hein? Magari e te parta ancora dei pistol dalla tête, tutta merda. Comunque, vabbè. In ogni caso, Laurent qua ha deciso che per accelerare la procedura di approvazione della legge ha messo in ballo un articolo che è il 44.3, che sostanzialmente, adesso non so bene come si chiama, sostanzialmente lo parlano di voto bloccato, nel senso che praticamente non riduce, diciamo, tutte le discussioni che possono esserci attorno alla legge in Parlamento, e viene fatto un voto di urgenza, sostanzialmente praticamente senza dibattito, quindi per velocizzare tutta la questione. E quindi vabbè, in Francia va così, ma non è che qui vada tanto distante, appunto c'è tutta la storia che sta facendo scandalo con 800 milioni, virgolette, che tanto scandalo non è, del tifoso del, boh, non so, Juve o Torino, non so chi, di che cazzo di squadra tifasse, che gli ha sparato in faccia il lacrimogeno alle guardie durante dei più o meno scontri che credo abbiano creato lì le forze dell'ordine, boh, che è stato il mese scorso, tipo, che è stato pure in coma farmacologico un bel po', cioè gli ha sparato proprio in face senza remore con lacrimogeno, e appunto c'è questa storia di, oh, ma non abbiamo un manuale su come cazzo si fanno a sparare i lacrimogeni, una linea guida su come si fa, e quindi
1: Consiglio non sparateli. Sì,
0: sì, oppure sparateveli in bocca,
1: provate
0: care guardie, che
1: l'esperienza e
0: comunque appunto non
1: decidete.
0: è il primo, non sarà purtroppo l'ultimo a cui verrà sparato un lacrimogeno in faccia. C'è
1: C'è
0: la bu
1: anche Lince.
0: ragazza appunto di Bologna a cui hanno levato un occhio, comunque anche a Udine durante le proteste per la partita di Israele, non so che, hanno sparato lacrimogeni in altezza 1, tutto spiano, più o meno, insomma, li sparano sempre
1: Dai,
0: gli altri,
1: insomma,
0: cioè non è
1: mi
0: che,
1: piace.
0: peraltro, nel senso, hanno cavato l'occhio alla ragazza e mandato in coma, insomma, gli ha spaccato la faccia al Butella a Torino, ma nel senso sparano lacrimogeni all'altezza uomo da quando gli hanno dato i lacrimogeni, queste merde. E quindi va bene, va così, così. Una legge comunque, vabbè, una novità in più dal fronte.
1: Per chi volesse scappare in Francia, ecco,
0: Sì,
1: ripensateci.
0: esatto, ripensateci, vabbè, o sappiate cosa andate incontro. Dai, rimettiamo su questo gruppetto.
1: Musichette.

0: mais elle se termine aussi tout le temps.
1: E così, una notizia foravia tra la fine della canzone, la metà della canzone e l'altra. Follia al raduno d'auto elaborate a Caprino. Auto si schianta contro pattuglie dei carabinieri, feriti due militari dell'arma. Il conducente austriaco, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato e portato al nosocomio di Peschiera del Garda, denunciato per lesione e resistenza.
2: Unica parte ingiusta di questa faccenda.

Io lotto contro il microfono. Ok, no. Ok, ci sono. Mamma mia, che difficoltà. Pesano. Allora, continuiamo con le letture. Scusate, che sono un po' in difficoltà. Ok, non sono più in difficoltà. Non è vero, è una bugia. Ah, ok, no. Ok, ok. Allora, adesso volevamo leggervi un testo che sta girando molto in realtà, che metteremo il link poi quando pubblicheremo la puntata, perché abbiamo deciso di prendere questa buona abitudine, che si chiama Di carcere non si deve morire, di carcere non si deve vivere, e che è una riflessione sul carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. È un testo che è stato pubblicato su brughiere.noblogs.org e che è un po' lunghetto, quindi mettetevi comodi, ma è molto molto interessante. Diffondiamo una riflessione sul carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, nato come ospedale psichiatrico giudiziario, noto per le lussuriose detenzioni concesse ai grandi di Cosa Nostra. Oggi casa circondariale con un reparto dedicato alla tutela della salute mentale. Una piccola introduzione per descrivere l'origine e la trasformazione della struttura, seguita da alcune parole di Luigi dal carcere di Piazza Lanza, Catania. Il 14 febbraio del 1905 si stipulava il contratto tra l'amministrazione carceraria e il comune di Barcellona Pozzo di Gotto per l'acquisto di un terreno di 40.000 metri quadrati da servire per la costruzione del manicomio criminale. Questo sarebbe diventato, come è stato nel 1925, il primo manicomio giudiziario maschile ad aprire in Italia ed anche l'ultimo a chiudere, nella forma di ospedale psichiatrico giudiziario, nel 2017. Da allora, a Barcellona Pozzo di Gotto, si trova la casa circondariale Vittorio Madia, dal nome dello psichiatra, allievo di Lombroso, che è stato direttore della struttura fino al 1954. Questo è il suo credo: studiare i detenuti per conoscerli, conoscerli per governarli razionalmente per bonificarli, bonificarli per utilizzarli. Nuove sfumature della predazione coloniale, questa volta nei confronti di pazzi criminali. Entrare nelle menti etichettate come incivili e malate, sanificarle con tutti gli strumenti più infami che la psichiatria può offrire, per poi sfruttarne la messa a lavoro dei corpi. Ora la casa circondariale contiene, con le parole della ex direttrice, una sezione di reclusione, un reparto articolazione per la tutela della salute mentale maschile e femminile, il più grande d'Italia, una casa di lavoro, nonché i soggetti sottoposti ad osservazione psichiatrica e i detenuti ai sensi dell'articolo 148 CP, ovvero le condannate che iniziano a presentare un'infermità psichica durante l'esecuzione di una pena detentiva. Al primo piano della casa di lavoro si trova anche una colonia agricola. L'articolo 215 del codice penale prevede tra le misure di sicurezza personali anche l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Si tratta di un periodo detentivo ulteriore a quello già scontato, di minimo un anno, per coloro che vengono dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza, e nei confronti di cui viene dichiarata la pericolosità sociale. L'ex direttrice si vantava dell'esistenza anche di una sala karaoke dentro l'OPG. Invece, eccole le colonie penali e i manicomi. E la soluzione non sono certo le REMS. In Sicilia ce ne sono ben tre, una a Naso e due a Caltagirone, per un totale di 60 posti che sono sopraggiunte dopo la chiusura degli OPG come strutture d'emergenza per chi ha crisi psichiche acute. D'altronde sappiamo quanto queste residenze fungono da ruspe scavatrici di ogni humus vitale di corpi svuotati a suon di terapia ed abbandono. Né sono una soluzione le messe a lavoro più civilizzate, spacciate per consensuali, come quelle aperte dai vari accordi tra Stato e imprese, tra cui gli sgravi fiscali per le aziende che assumono detenuti che sono stati introdotti al decreto sicurezza del 2025, proprio quello contro cui hanno lottato alcuni compagni che si trovano ora in detenzione cautelare, o gli accordi tra WeBuild, azienda del ponte e della papabile ricostruzione di Gaza in chiave residence trampiano, e il Ministero di Giustizia.
Poi quali lezioni di civiltà e buone condotte possono venire da uno Stato che nella sua articolazione del DAP riproduce discriminazioni riportate nella lettera che segue? Quei requisiti riportati nelle parole di Luigi non parlano di protezione, ma trasudano omofobia, binarismo di genere e fobia per la malattia mentale, per la dipendenza da sostanze. Uno Stato che per le sue ragioni di sicurezza, ovvero le sue paure di tenuta dell'istituzione carceraria, perché l'incolumità dei detenuti è chiaro che diventa un problema solo se è l'incolumità del carcere quella in questione, acuisce la violenza sessista e psicologica di chi reclude e produce costantemente morte. Nel 2025, nel giro di 6 mesi, 3 persone sono state suicidate a Barcellona Pozzo di Gotto, la prima persona a marzo. A maggio un ragazzo tunisino di 24 anni si è impiccato in una cella di isolamento nella quale era stato condotto solo da alcune ore. E ad agosto una persona di 48 anni, nata in India, impiccatasi nelle docce. E poi Francesco, morto a marzo del 2026 nel carcere di Augusta, ma che era stato tradotto da quello di Barcellona Pozzo di Gotto 2 mesi prima. Lì il suo avvocato aveva presentato un'istanza urgente di scarcerazione per le condizioni di salute, ma la valutazione sanitaria della casa circondariale aveva riportato che non si evince, in ragione delle patologie psichiatriche, una condizione di incompatibilità con il regime carcerario. Quando entrai per la prima volta in una prigione, ero studente in medicina, lottavo contro il fascismo e fui incarcerato. Mi ricordo della situazione allucinante che mi trovai a vivere. Era l'ora in cui venivano portati fuori i buglioli delle varie celle. Vi era un odore terribile, un odore di morte. Mi ricordo di aver avuto la sensazione di essere in una sala di anatomia dove si dissezionano i cadaveri. 4-5 anni dopo la laurea divenni direttore di un manicomio e, quando entrai là per la prima volta, sentii quella medesima sensazione. Non vi era l'odore di merda, ma vi era un odore simbolico di merda. Mi trovai in una situazione analoga, una intenzione ferma di distruggere quella istituzione. Non era un problema personale, era la certezza che l'istituzione era completamente assurda, che serviva solamente allo psichiatra che lì lavorava per percepire lo stipendio alla fine del mese. E questa è una citazione di Basaglia. Inizia la lettera. Il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto annienta ancora il recluse. Di carcere non si deve morire, di carcere non si deve vivere. Imprimo queste parole su un foglio perché ho la fortuna, il privilegio, la grazia, a me concessa, di poterlo fare. Mesi fa un compagno mi scriveva preoccupat. Mi diceva che qualcuno questa persona cara, era stato tradotto dal carcere di Piazza Lanza a quello di Barcellona Pozzo di Gotto, carcere famoso per le barbarie perpetue ai danni delle persone recluse. Negli anni questa struttura è stata il luogo dove uomini di rispetto e detenuti eccellenti hanno trascorso una discreta e protetta vacanza in attesa del proscioglimento giudiziario. Non a caso è famoso per essere stato il carcere di Dolliggio. Quello che segue è uno stralcio di ciò che succedeva lì negli anni 70, ma non c'è da stupirsi e nemmeno da tirare un qualche respiro di sollievo pensando che di tempo ne è trascorso. Queste cose succedono ancora. X mi ha raccontato di essere stato legato al letto anche per mesi. Quando eri legato ti dovevi fare tutto addosso, non ti facevano certo andare al cesso. A forza di pisciarti addosso ti incrostavi tutto. Come unica forma di igiene personale c'era il lavaggio che, una volta al giorno, ti faceva lo scopino. Passava con una scopa ed un secchio d'acqua, intingeva la scopa nel secchio d'acqua e te la passava addosso. Con l'acqua dello stesso secchio lavava tutti quelli legati. Gran parte del tempo lo passavi inebetito perché ti bombardavano di scopolamina o vari mix di farmaci. Il più delle volte dovevi aggiungerci le iniziative autonome delle guardie che passavano il tempo a tormentarti. Tra i giochi preferiti c'era quello di spegnere sigarette sui legati e fargli bere acqua salata. E le scommesse che guardie e detenuti di rispetto organizzavano. In cambio di qualche sigaretta, un po' di caffè, cibo decente o la semplice doccia col sapone, venivano organizzati dei combattimenti tra detenuti. Divertenti risultavano quelli tra detenuti imbottiti di psicofarmaci. Il modo goffo e impacciato di muoversi, i riflessi non allenati e l'equilibrio precario davano al combattimento un tono di comicità particolarmente apprezzato. In ogni caso, il sangue doveva scorrere. Il combattimento aveva fine quando uno dei due era realmente KO. Questo quello che avveniva nelle carceri dove erano ristrett detenut che sono stat psichiatrizzat. E da Valenza, almeno per contestualizzare, sapere chi viveva quelle carceri e chi le vive adesso.
Allora, tant prigionier politici, specie in seguito a rivolte o ripetute evasioni, venivano tradotte nelle carceri psichiatriche. L'intento era chiaro come il sole: sedare, annientare ed annichilire dissidenti, ma anche detenute, e questo come quello succede ancora, che agiscono autolesionismo. A questo bisogna aggiungere quei detenuti che invece miravano alla semi-infermità mentale, per lo più uomini rispettati che, così facendo, diventavano una minoranza privilegiata che, grazie alla connivenza, vivevano come in un albergo. È il caso di Luciano Liggio a Barcellona Pozzo di Gotto. Soldi, protezione, nessun trattamento sanitario, niente farmaci o manganelli, nessuno li legava, nessuna camicia di forza, nessuna doccia ghiacciata, nessuna violenza da parte delle guardie. Ad oggi, di questa parte di popolazione detenuta non ho contezza, ma Barcellona Pozzo di Gotto continuano a susseguirsi torture e annichilimento. Racconto di A che, con addosso già le sue problematiche che in carcere si erano acuite, da Piazza Lanza è stato tradotto al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma qui, al comune, aveva trovato amici che gli volevano bene, lo rispettavano ed aiutavano nella carcerazione. Poi, ad aprile, viene tradotto. Il perché non si sa. Non aveva fatto casini, liti, autolesionismo. Si immagina che di questo spostamento sia complice l'area psicosanitaria, che il dottor psichiatra abbia deciso che A non era più idoneo a stare qui. Dopo 2 mesi di tortura, ieri è tornato. Il suo avvocato ha lottato per farlo tornare qui. Viene da dire che l'ha salvato, ma di questo non si è certo. Ora A non sta più fermo, ha un costante tremolio che prima non aveva. Non parla, non scherza, è pallido, smagrito. Con la voce roca racconta l'atrocità di vivere in quel carcere orrendo. Celle da 3 persone, minuscole, senza luce. Non vi è possibilità di cucinare, hanno paura del fuoco i guardiani, il problema non è il fuoco, mai. Le recluse non parlano tra di loro e non si socializza, tanto che A non si ricorda i nomi de Concellin e compagno di sezione. Trema è rallentato, come se il mondo corresse troppo veloce e lo avesse preso una di quelle sbornie che non passano mai, perché è stata voluta da chi ha scelto per lui. Qualche settimana fa, giusto in bacheca, c'era un annuncio che cercava lavorante da trasferire nella struttura di Barcellona. I requisiti, sempre gli stessi: pena non inferiore a 2 anni e non superiore ai 5, non aver collezionato rapporti e, la precisazione finale, non essere omosessuale o transex. Perché queste persone non devono o possono lavorare. Spero che un giorno ci sia chiarezza da parte del DAP, che continua ad usare questa dicitura come se nulla fosse. La ricopio in forma integrale perché è vomitevole. Si avrà cura di escludere le richieste dei detenuti tossicodipendenti in trattamento sanitario, nonché appartenenti a particolari tipologie, transex, omosessuali, eccetera, ed in genere tutti coloro che hanno problemi di incolumità e o sono ristretti in sezioni CD protette. È agghiacciante come è agghiacciante che le persone recluse psichiatrizzate non possano lavorare e così magari svagare. Tenersi impegnate invece che, racconto di A, passare 2 o 3 giorni a letto senza nemmeno mangiare. Ma capisco che ricevere spiegazioni dal DAP non è una cosa semplice, anche perché se così fosse le domande sarebbero innumerevoli e le considerazioni da trarne le stesse, delle galere solo macerie. Nell'ultimo mese ho notato un notevole cambiamento della popolazione detenuta e tutto, a mio parere, grava sull'area sanitaria in combutta con la struttura. È entrato un ragazzo che non stava in piedi, tanta la droga che aveva in corpo, un altro con un'infezione legata all'uso di sostanze che ha avuto sfogo di sangue e pus infetto dalle ginocchia, oltre che le innumerevoli persone che sono recluse, già considerate inferme mentalmente. Ed ancora, un uomo andato in ospedale post intervento per un tumore alla prostata, lo si vedeva in sezione col catetere. Ed infine, un 73enne con un cancro ai polmoni. Eppure, al primo ingresso, dovrebbe esserci una visita di idoneità. Ma talvolta viene fatta dopo giorni, altre volte salta del tutto. Talvolta è fatta da medici che sembrano bendati, che poi sanno rispondere: il sovraffollamento, facendo finta di non esserne complici. Come appunto la somministrazione delle terapie. Basta lamentarsi di non dormire bene la notte per vedersi somministrato lo Xanax Vita Natural durante. E senza visita, senza esami, senza nessun controllo. E Massimo, detenuto morto a fine maggio, è l'apice di tutto questo. Di fronte a tutto questo c'è spesso solidarietà tra le recluse. Qui molti gli vogliono bene, gli fanno fare 2 passi, 2 chiacchiere, ma ovviamente noi non siamo qualificati come operatori sanitari, non abbiamo strumenti per gestire crisi d'astinenza, patologie create ad hoc.
Qui dentro qualcun, nel vedere come A è tornato, ha anche pianto. Io lo capisco, empatizzo. Ed ascolto anche il concellino che mi dice impazziremo anche noi qui dentro. Già, perché su una cella da 6 siamo solo 2 a non aver patologie psichiche comprovate. Insomma, la situazione qui resta critica. Col caldo poi si assiste ad un surriscaldamento del clima all'interno dei cervelli. Tut sembrano più incazzat, rissos, arrabbiat. Ed io ho paura, perché sanno fare bene il lavoro i guardiani. Sanno annichilirti, annientarti ed anche portarti alla morte, vedi Massimo, nel silenzio più totale ed assordante, riuscendo a dire non è colpa nostra, abbiamo fatto il possibile. Io sogno l'impossibile, invece. Tendo le mani verso la solidarietà, verso l'amore, affinché di una prigione non restino che macerie. Concludo con le parole di chi mi somiglia, di chi si è salvato. B. Rapinatore anni 70. Non è che fossimo più furbi di questi, la nostra fortuna era quella di non sentirci mai isolati. Potevano mandarti dove volevano, ma non riuscivano a farti diventare un sepolto vivo. Un esempio, da non sottovalutare, è la posta. Io ricevevo sempre una lettera e una cartolina al giorno. C'era gente che non riceveva nemmeno un biglietto d'auguri di Natale da 10 anni. Le guardie queste cose le vedono. Car compagne, quindi, grazie per salvarmi la vita coi vostri pensieri. Un saluto a tut, complice e solidarie con le compagne arrestat a Roma Valsusa Forlì. Eterna lucia, i defiende la terra non se vende. E questo era appunto una lettera di Luigi.

E concludiamo questa scarrellata di testi, repressione carcere, repressione in generale, con un volantino che è stato letto sabato scorso al concerto delle Faxia, qui a Verona. Qui a Verona. E si intitola Contro ogni galera. Nell'ottobre 2024 la polizia fa una retata alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova, un'operazione contro il degrado. Un elicottero e numerose volanti riescono a eseguire 26 arresti e 38 persone vengono indagate. Una delle ragazze arrestate è Abrar Jarrar, all'epoca ventenne. Abrar ha da scontare un accumulo di 7 anni, di cui 4 in seguito a questa retata, e i suoi primi 2 anni di detenzione contano 4 trasferimenti tra Verona, Venezia e Trento. Il 26 maggio di quest'anno Abrar muore nel carcere di Spini di Gardola, a Trento, all'età di 22 anni. Secondo l'amministrazione penitenziaria si è trattato di un suicidio, ma la famiglia, non credendo a questa versione, richiede l'autopsia. Suicidio o meno, quel che è certo è che è il sistema carcerario a mietere vittime. Il carcere di Montorio, da cui è passata Abrar durante il suo tortuoso percorso, vanta per il 2025 il 204,7% di affollamento. Le celle, pensate per una o due persone, ne stanno stipando quattro. Tra il 2024 e l'inizio del 2025, nel carcere di Verona muoiono 6 persone, il maggior numero di morti insieme a quello del Partenopeo di Poggio Reale, su un totale nazionale di 124 decessi, stando ai dati che gli stessi istituti di pena pubblicano. Dall'inizio del 2026 sono già 114 le morti, l'ultima di 2 giorni fa a Prato, vabbè, il volantino appunto è stato letto sabato, dove un ragazzo a cui era stata rotta la mandibola durante l'arresto è stato trovato morto in cella all'alba del giorno in cui avrebbe dovuto incontrare i PM per denunciare le violenze subite dalla polizia. Questi decessi sono il risultato di una tortura che siamo abituati a chiamare carcere, dove passi 22 ore al giorno in 12 metri quadrati, roventi d'estate e gelidi d'inverno. Il cibo è spesso avariato e immangiabile, le cure sono limitate, gli psicofarmaci vengono distribuiti con facilità come soluzione a tutti i problemi. I colloqui vengono centellinati e ostacolati, le lettere e i pacchi sono respinti o aperti a piacimento. Se ti lamenti, vieni pestato e spesso trasferito. E se sei straniero, potresti anche sparire senza che nessuno sappia più niente di te. Le morti nelle prigioni non possono essere chiamate semplicemente suicidi, ma devono essere chiamate col loro nome, omicidi di Stato. Dalle sezioni comuni, passando all'alta sicurezza, le condizioni diventano sempre più disumane fino a raggiungere il loro culmine con il 41 bis. Un regime di isolamento assoluto in cui per anni non vedi un filo d'erba, non puoi decidere quali foto appendere, quali libri o giornali leggere, perché anche questo viene regolamentato. La tua ora d'aria la passi in una stanza con una grata al posto del soffitto, insieme ad altri 3 detenuti nella stessa condizione. Gli incontri con i tuoi cari, che spesso vivono a centinaia di chilometri di distanza,

0: Lavoro. Moltissime persone sono state incarcerate con accuse varie in ragione di reati introdotti giusto appunto per arginare le proteste di piazza. Si urla in favore della sicurezza per contrastare la violenza, mentre la violenza strutturale di chi governa dentro e fuori dai confini dello Stato deve essere presa per data e viene spacciata come necessità indiscutibile. Le politiche reazionarie e securitarie che continuano a promuovere leggi che inaspriscono le pene anche per i più piccoli reati e i governanti che non si vergognano a dire che vorrebbero buttare via la chiave per chi si trova in galera rendono palese la volontà punitiva e vendicativa dello Stato. Ora più che mai è evidente come le carceri, così come i CPR, non siano altri che luoghi di punizioni, soprusa, tortura e morte. La solidarietà è una delle armi che abbiamo per non lasciare solo chi lotta contro lo Stato e la sua repressione. Contro ogni forma di reclusione e repressione, per un mondo senza galera, tutti liberi. E con questo finiamo questa scarrettata di presa bene su come sta andando. Su come sta andando sempre più questa vita, che sembra sempre più un incubo. Quindi intanto metti su una musichetta per un
1: Sì,
0: attimo,
1: per farvi
0: come si dice,
1: tirare un sospiro, decomprimere.
0: decomprimere, perfetto. E per decomprimere il mio cervello.

0: E come sentite, le voci si allontanano perché il gruppo che ci ha accompagnato fino ad adesso
1: È andato
0: è
1: via
0: andato via
1: saltellando.
0: saltellando, lasciandoci comunque una perla per concludere la puntata. E ripetiamo il giochino: chi individuerà, senza utilizzare
1: Ecco,
0: Shazam
1: che magari
0: o
1: neanche ci
0: app
1: avevano
0: del
1: pensato,
0: cazzo
1: ora lo
0: varie?
1: usano. Io non ci avrei mai
0: No, però devono
1: pensato.
0: dimostrare che hanno capito di che gruppo stiamo parlando senza l'utilizzo di applicazioni varie, ma solo grazie al loro genio,
1: E al loro cuore.
0: potranno venire a fare un tour nel loro paese di appartenenza con la redazione di Rien dire pour manger un pain au chocolat tous ensemble.
1: Ah, che bello, dai. Ho voglia di pane chocolat.
0: Bon, detto ciò, siamo arrivati
1: Al
0: al momento.
1: momento. Amato da bambini vecchi.
0: Stavo per concludere con al momento e basta, ma se vogliamo dirlo, il momento più
1: Amato dalle
0: apprezzato di
1: fasce
0: tutti,
1: fragili della popolazione.
0: ma anche da quelle
1: Più
0: più
1: forti.
0: resistenti, soprattutto dalle bestioline. Bine.

0: E comunque insieme alla sigla del programma è la sigla più bella, o forse sì, addirittura più bella di quella del programma.
1: Questa spacca, è un po' da cartone animato.
0: Tutto a te.
1: Oggi in realtà è una bugia, nel senso che... Ok, nel senso che gli animali sono le vittime, protagonisti indiscussi le piante. Perché leggeremo un bellissimo articolo che si intitola "Le piante trasformano i bruchi in cannibali". E potrebbe bastare, ma non basta. Che si apre con un simpaticissimo: non è insolito che gli insetti parassiti si divorino l'un l'altro a integrazione alla loro dieta vegetariana. Un po' come i nostri integratori. Magari possiamo provare anche noi ad assaggiare il nostro vicino. Ora è stato dimostrato che le piante di pomodoro possono fare squadra per indurre i bruchi al cannibalismo. E questo è un po' un nuovo meccanismo ecologico di resistenza indotta, che altera efficacemente il comportamento degli insetti, ci dice Anonimo. Ora, i parassiti dei vegetali cosa fanno? Si aggrediscono a vicenda quando il loro cibo o è esaurito, e fin qua ci sta, lo farei anch'io, o è di scarsa qualità, e qua, non lo so, un po' estremo, però va bene. E si sa che alcune piante influenzano il comportamento dei loro parassiti rendendoli più predatori verso altre specie. Ma finora non era chiaro se le piante potessero causare direttamente il cannibalismo nel bruco. John Horrock e i suoi colleghi di una prestigiosissima università, che cosa hanno fatto? Giustamente hanno innescato una reazione difensiva nelle piante di pomodoro e per gli amanti delle piante Solanum lycopersicum, esponendole a varie quantità di giasmonato, non lo so, di metile, che è una sostanza chimica volatile che le piante rilasciano per avvertirsi l'un l'altra della presenza dei parassiti. Questa cosa è molto tenera, non lo sapevo. Quando sono erorate di questa sostanza chimica, le piante di pomodoro rispondono producendo tossine che le rendono meno nutrienti per gli insetti. I ricercatori cosa hanno fatto? Poi hanno permesso ai bruchi di un comune parassita, la Nottua o Nottua piccola, Nottua, ecco, vedete, Spodoptera exigua, di attaccare la coltura, perché loro se lo possono permettere. 8 giorni dopo hanno osservato che le piante che erano state più fortemente erorate con la sostanza chimica avevano perso meno biomassa rispetto alle piante di controllo, quindi quelle non spruzzate, o a quelle che avevano ricevuto un'erorazione più ridotta. E quindi intanto questo cosa ci dice? Che la reazione riusciva a proteggere efficacemente le piante. Ora, ovviamente, gli scienziati non si sono fermati qua. Hai l'occasione di vedere comportamenti cannibali e non la cogli, dai. Quindi cosa hanno fatto? Il nostro gruppo di amichetti ha voluto verificare se la risposta delle piante stesse generando un comportamento cannibale nei bruchi. Così hanno irrorato di nuovo alcune piante di pomodoro con la sostanza chimica e poi hanno alimentato alcune larve con foglie di piante irrorate e altre invece con delle foglie di piante non irrorate. Inoltre i singoli bruchi si trovavano in contenitori dove c'era anche un po' di brucame morto. 2 giorni dopo cosa hanno visto? Che i bruchi che erano stati nutriti con le foglie di piante trattate, si erano, insomma, avevano deciso di banchettare prima con la maraia morta e anche, insomma, avevano banchettato con più fame rispetto a invece i bruchi che erano stati alimentati con le piante di controllo. In conclusione, i bruchi continueranno a mangiarsi a vicenda, e qua possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo. Ma che cosa si è visto? Che è fondamentale la differenza di tempistica. Quindi, fondamentalmente, le piante inducono prima al cannibalismo, che tanto avverrebbe comunque. Ed è utile, perché così una, insomma, quantità maggiore di pianta rimane intatta. Però, c'è da dire che, ovviamente, per la pianta il costo di fare tutta questa cosa è abbastanza elevato. Quindi è molto probabile che le piante un po' si chiedano quanto è grave questa intrusione e se sia necessario effettivamente far partire questo cannibalismo. E niente, quindi cosa ci insegnano le piante di pomodoro? Non tanto che dobbiamo cannibalizzare i nostri nemici, ma che possiamo invitarli a cannibalizzarsi a vicenda. E io questa cosa me la segnerei, me la porterei in saccoccia. Che cosa ascoltano queste piante? Verranno zombie, ovviamente.

0: E boh, siamo arrivati alla fine di questa puntata sballata, nel senso che non era giusta nelle sue caratteristiche. Prima di tutto c'è la luce, secondo di tutto non c'era da bere, alcol. Terzo di
1: Terzo di
0: tutto ho
1: tutto,
0: sonno.
1: stanchi.
0: Comunque, e quindi vi lasciamo degli appuntamenti tutti fuori dalla City, iniziando da domani. Vado io, va bene.
1: Sì, vai
0: Il
1: tu.
0: 16 giugno una nuova operazione repressiva, sempre la solita storia che stanno dicendo da più puntate antianarchica, mette in carcere 7 compagni e altri due ai domiciliari. Uno di loro si trova alla sezione S2 di Ferrara, dicono che cospirassero per sovvertire questo mondo e che abbiano compiuto dei sabotaggi per opporsi alla guerra. Ecco perché saremmo lì sotto. La vicinanza alle idee pericolose e la solidarietà a chi vengono contestate va urlata e urlata forte. Venerdì 10 luglio, ore 18, via Arginone 327, Ferrara. Bibi, Toni, Ste, Arnao, Micol, Pietro, Nico, Giulia e Luna, liber, liber tut. E quindi presidio al carcere di Ferrara domani alle 18.
1: Poi abbiamo una scarrellata di 3 giorni.
0: Se
1: Abbiamo,
0: vuoi.
1: non ho capito, beh, intanto a Roma. La
0: A
1: prossima la
0: Roma, a Roma.
1: dici tu. A Roma? A Roma, 3 giorni contro la repressione, 10, 11, 12 luglio. Non so se leggervi il...
0: Cioè,
1: Beh.
0: è un po' piccolo. Beh, dai, se riesci.
1: Dalle 6:30 apericena e chiacchiere di aggiornamento sull'operazione repressiva del 16 giugno, 100 celle aperte. Sabato 11 luglio, ore 16, presidio al carcere di Rebibbia femminile. Dalle 20 cena bella vita, scusate, è
0: E
1: scritto
0: concerti
1: in un
0: acustici.
1: modo importante. Domenica 12 dalle 19 cena di quartiere, presentazione del libro Next Stop Modena 2020.
0: E fuoco alle galere.
1: E fuoco alle galere.
0: E sempre 3 giorni, 10, 11, 12 luglio, più vicini che Roma, perché sono qua vicini a Verona, contro l'AFA che avanza, vi leggo un attimo la presentazione, l'AFA quelle sensazioni di non riuscire a respirare, svegliarsi al mattino già col fiato corto, con l'impressione di non farsi ad arrivare fino a sera. Spesso ci sentiamo così in queste prime giornate d'estate, ma non è solo il caldo, non è solo l'umidità opprimente dell'aria, è soprattutto l'esistenza in questa società che continua a stringere le catene che ci legano i polsi.

0: e che cercano di tenerci lontani da ogni alternativa che non faccia della miseria il suo tempo e, del profitto il suo luogo, provando a cancellare la nostra capacità di immaginare una vita diversa. Questa è l'afa che avanza, quell'afa che ingombra il pensiero e toglie il respiro in quei giorni in cui non riesci più a vedere una possibilità al di fuori di quelle offerte, anche quando le catene che ti appesantiscono sono un po' più lunghe e meno visibili, mascherate da gentili concessioni. Nel tentativo di combattere tutto questo e rendere l'aria un po' più respirabile anche nella nostra città, il 10, 11 e 12 luglio a Padova ci sarà Contro l'afa che avanza, un festival dove trovarsi e stare assieme tra discussioni, banchetti, pasti collettivi e musica, un'occasione per condividere esperienze, visioni e strategie e per sostenere la cassa antirepressione locale e compagna recentemente colpita dall'operazione antianarchica del 16 giugno, dall'operazione Ipogeo e per i fatti del carnevale No Ponte. A Padova ci sarà Contro l'afa che avanza, un festival dove... Ah no, beh, questo l'hanno scritto due volte, pardon. Ci raggiungeranno amici da varie parti d'Italia e non solo, con cui condividiamo l'opposizione a questo mondo e la voglia di crearne di nuovi attraverso modi imprevisti di relazionarsi e fare musica, libera dalla razionalità di cui siamo pregni. La musica non sarà un sottofondo né un mezzo per richiamare gente, ma una voce che amplificherà la rabbia e il malessere che questo mondo ci mette addosso. I gruppi e gli artisti che suoneranno sono persone con cui condividiamo non solo legami di amicizia, ma soprattutto una visione del mondo e un modo di fare musica in contrasto con le logiche dell'intrattenimento e del profitto. Vi leggo velocemente il programma. Venerdì 10 luglio, ore 16, assemblea aperta sulla repressione, presentazione Cassa Antirepressione di Padova, ore 18, attenzione, attenzione, controinformazione, mezzi di comunicazione, chiacchiere con Radio Eustachio da Verona. Ore 20, cena antisociale dalle 21 ore, dalle ore 21 da Messina con Furore, Crudo DJ set, una Snoop live set. L'11 luglio, ore 11, presentazione della fanzine Sbilancio, parole e immagini della lotta ancora da finire contro 41 bis ed ergastolo, aggiornamenti sull'operazione 16 giugno. Alle ore 16, CPR, razzismo di Stato e deportazioni, chiacchiere con l'assemblea no CPR del Friuli Venezia Giulia, Maria, non riesco a parlare. Dalle ore 18, Bacchiglione di Beat, Festival Punk Hardcore a cura di Boss and Cats, con cena antisociale anche qui, e domenica 12 luglio alle 16:30 contro il carcere società che ne ha bisogno, con l'assemblea anticarceraria 13 aprile di Venezia, ore 18:30 tecnologia, guerra, vita, chiacchiere con il collettivo Terra e Libertà di Rovereto, 20:30 cena antisociale, dalle ore 21 local legend set, sgrazia, bah, chi lo sa, e Ozzi, e questo è a Padova.
1: Sì, e poi ci spostiamo. Sicilia, proiezioni di
0: Molto in giù.
1: 181. Sì, vabbè,
0: Ci sta.
1: cioè,
0: Fatevi
1: se non avete niente da fare, fate un
0: un viaggio in Sicilia, si
1: viaggetto.
0: mangia pure bene. C'è il mare.
1: Proiezioni di 181 giorni contro il 41 bis, documentario che racconta la mobilitazione e le proteste in solidarietà con Alfredo Cospito e il suo lungo sciopero della fame contro 41 bis ed ergastolo ostativo. A Messina l'appuntamento è sabato 11 luglio alle ore 19, Piazza Casa Pia, cena benefit, proiezione del documentario e dibattito, mentre a Catania avverrà domenica 12 luglio alle ore 19 a Parco Falcone, humus e birrette benefit in guaiat, chiacchiere su carcere e repressione. Chiudere il 41 bis, liber tutti.
0: E finiamo con ricordarvi che domani sarà in onda dalle 13 alle 15 Ponte Radio, spazio di condivisione tra sette radio autorganizzate: Radio Onda Rossa, Radio Quar, Wombat, Radio Stacchio, Radio Neanderthal, Radio Spore e Radio Blackout con tutta rotazione. Ponte Radio ogni venerdì dalle 13 alle 15 a segnali unificati di tutte e sette le radio che lo compongono, e in particolare questo Ponte Radio sarà una replica in realtà di BTR, della puntata di resurrezione momentanea, quantomeno speriamo in futuro che sia una risurrezione totale,
1: Resurrezione.
0: che sia una seconda venuta di BTR. E la puntata di BTR che è stata fatta live da Onda Riflesse domenica mattina, E per portare un po' di quello che è stato il festival anche di nuovo, insomma, su Ponte Radio e che venga appunto ritrasmessa anche appunto nelle altre
1: Radio.
0: città da cui vengono da cui, sì,
1: Va bene,
0: vabbè,
1: dai,
0: insomma, avete capito il
1: siamo
0: senso di
1: stanchi.
0: quello che stavo dicendo. E se non l'avete capito, pazienza. Vi salutiamo con un pezzino pezzone che ci hanno lasciato
1: I
0: i
1: fratelli.
0: fratelli Bros, in realtà i
1: I
0: Frères.
1: frères.
0: Tante care
1: Basta.
0: cose. E ci sentiamo giovedì prossimo. Ah no, aspetta, la solita ora. Ma stasera, ore 7,
1: Villaburi.
0: Villa Buri, niente po' di meno che entrata gratuita. E concerto dei Cumbia Ambassador, non so più dov'è, è finita la locandina, vai la locandina, ma non so se c'è sul Rebaltella,
1: No, non c'è.
0: Cumbia Ambassador, Cumbia Live Band from Chile e free entry dal giovedì 9 luglio dalle ore 19, venite che sono divertenti. E detto ciò, vi salutiamo, infine,
1: Buone cose.
0: ciao!

0: cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

La canzone del pane, i Camillas con l'album delle politiche nel Prato del 2009. Benvenute e benvenuti a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori del Ponte Radio. Questo è il Ponte Radio a conduzione di Radio Eustachio ed è il 10 luglio e sono le 1:05 quasi del pomeriggio. E questa puntata vorrebbe essere sostanzialmente una puntata di restituzione. Perché? Perché la settimana scorsa a Verona ci sono state onde riflesse, la 3 giorni dedicata allo strumento della radio. Dedicato allo strumento della radio nel senso che sono una 3 giorni che è sviluppata tutta intorno a incontri, laboratori, performance e quant'altro, tutte incentrate sullo strumento appunto radiofonico, strumento di unione culturale ma anche di lotta, soprattutto di lotta. E questa 3 giorni è stata una 3 giorni entusiasmante per chi sta ascoltando dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Può darsi che abbia sentito già ieri un po' un resoconto, qualche parola almeno dedicata a onde riflesse dell'ultimo fine settimana. È stata una 3 giorni molto intensa, appunto. Si è parlato di radio, si è parlato di radio e storia, di radio e guerra, di radio e carcere. E non solo parlato, si è discusso, ci si è confrontati e si sono fatte anche delle proposte. Insomma, è una 3 giorni di affiatamento e di entusiasmo. E noi volevamo riportare appunto un momento di questa 3 giorni. Perché? Perché la domenica mattina c'è stata anche una diretta collettiva che ha visto inserirsi nel format di Benvenuti tra i rifiuti, che è una trasmissione ormai di qualche anno fa, magari di Radio Eustachio, ma con qualche ritorno ogni tanto appunto. E c'è stata una diretta con il coinvolgimento anche di alcune redattrici e alcuni redattori di Radio Neanderthal e Radio Blackout. E niente, noi volevamo solo ridarvi appunto questa registrazione che è avvenuta appunto la domenica mattina, ritornarvi anche un po' la concitazione del momento, l'entusiasmo che si può sentire anche un po' dalle voci, e l'entusiasmo perché sono 3 giorni dove appunto si sta a dormire anche lì, si sta a fianco e si discute dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Si è parlato anche di Ponte Radio, appunto sia a livello tecnico sia un po' a scambi finalmente in presenza, ecco, riguardo a questa trasmissione, a questo format, ma non siamo qua per ripetere quello che è successo, ma semplicemente a rimandare questa puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Vi auguriamo buon ascolto. Prima un piccolo pezzo di Theo Wise, Fermo o Sparo.

E nell'augurare buon ascolto a questa puntata di Benvenuti tra rifiuti di, che c'è stata domenica mattina a Onde Riflesse, salutiamo con un forte abbraccio chi ci ascolta privato della propria libertà personale e siamo contenti di venire a conoscenza del fatto che Micol, Nico, Bibi, Arnau, Stefano, Luna e Giulia, ovvero i compagni arrestati per 270 bis durante la retata del 16 giugno, sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame che ha ritenuto inconsistente il reato associativo, mentre per Toni e Pietro rimane una posizione un attimo complicata perché appunto l'accusa è di terrorismo alla parola. Un abbraccio a chi è uscito di galera e dai domiciliari.

0: e benvenuti tra i rifiuti, o meglio...
1: BTR Resurrection Party, in occasione di onde riflesse, e due spiegazioni forse dobbiamo darvele, perché chi ci ha ascoltato in passato si ricorda che siamo morti, siamo defunti come programma. Chi non ci ha mai ascoltato invece dice: ma che cazzo sono sti quattro coglioni? Vabbè, un po' proviamo a spiegare entrambe le cose, nel senso che questo programma è un programma che andava in onda su Radio Eustachio, sulle frequenze 35-59 dell'AM a Verona, ma è un programma che non c'è più. Però quest'estate 2026 c'è un caldo che resuscita i morti, quindi torna anche BTR.
0: Torna BTR con una puntata mai vista, mai immaginata, perché siamo fuori dal nostro luogo dove siamo stati rinchiusi per tanti anni.
1: Fuori dalla comfort zone totalmente. E soprattutto siamo in un contesto molto particolare, che è quello di Onde Riflesse, una gran sabba delle radio autogestite. E quindi abbiamo colto l'occasione anche per mettere assieme dei giornali, non più solo dal cassonetto di Verona, ma anche da cassonetti di varie città. Perché, appunto, per chi non conoscesse, Benvenuti tra i rifiuti è un programma di rassegna stampa dal cassonetto, quindi di autodifesa a mano armata, forbice in mano, dalla stampa, dalla propaganda di Stato e di azienda, di capitale. Quindi, appunto, morti noi, lo spirito continua, perché l'esigenza di difendersi dalla propaganda di Stato e di capitale rimane, e quindi appunto una nuova puntata di Benvenuti tra i rifiuti.
0: Il numero non ce lo ricordiamo proprio minimamente.
1: Ma poi questo tanto siamo morti, quindi questo è un fuori programma.
0: È fuori programma, è un resurrection party.
1: Fra l'altro avremo anche delle tempistiche un po' concitate, penso, spero si senta anche dalla nostra febbricitante fibrillazione, perché poi c'è la conclusione di Onde Riflesse, quindi appunto sarà una puntata molto one shot in tutti i sensi.

E questa puntata arriva dopo il nostro funeral party di mesi fa, però appunto ci tenevamo anche a fare una dedica a chi non c'è più, perché appunto c'è una cagnetta che ci ha accompagnato per molte puntate, è stata una presenza silenziosa ma che diciamo ha mosso le fila dall'ombra, e quindi ecco, questa puntata è anche il suo ricordo.

0: E iniziamo con un paio di notizie al volo da, diciamo, l'internazionale, non l'internazionale giornale, ma da, diciamo, la pagina internazionale dell'Arena di Verona, giornale locale di questa città murata della merda. E la prima sono due notizie che ci parlano del mondo in guerra. Tensione con Ankara, Israele rompe il tabù e riconosce il genocidio armeno. In sostanza, il governo israeliano ha riconosciuto che la Turchia aveva dei nazionalisti turchi aveva commesso un genocidio contro la popolazione armena, contro il popolo armeno, e questo ovviamente ha indispettito Israele, che non vuole che venga riconosciuto invece il genocidio in corso in Palestina. Vabbè, questo, diciamo, Erdogan infatti. Anzi, scusate, il contrario, Israele ha riconosciuto il genocidio armeno e quindi la Turchia adesso dice riconosceremo quello invece che stanno facendo. Dice a Gaza è stato commesso un genocidio, ne chiederemo loro conto. E questa cosa ci rimanda al fatto che, anche secondo alcuni analisti, diciamo borghesi, il prossimo fronte di Israele potrebbe essere proprio con la Turchia, cioè appunto ci sono delle tensioni che potrebbero andare nell'allargamento del conflitto in quel senso. Rimane il fatto che al di là del riconoscimento statale i genocidi li fanno proprio gli stati, quindi non c'è speranza, non c'è salvezza tra di loro e da loro. L'altra notizia che volevamo leggere era il fatto appunto questo di Trump che sbanca con le cripto, un titolo un po', diciamo,
1: così da sì, linguaggio proprio,
0: ha fatto erbotto. Trump in un anno oltre 1 miliardo nelle casse del presidente. Perché? Perché appunto ci sono tutte quelle scommesse anche sulla politica con dei canali strani, il fatto che ha fatto dei meme coin che sono praticamente delle monete virtuali con la propria, diciamo, immagine, comunque col proprio nome, e però la famiglia Trump in generale ha anche investito in una quantità di aziende. L'articolo sempre dell'Arena dice: il presidente è stato molto attivo sui mercati azionari, tra i suoi investimenti colossi come Amazon, Meta, Nvidia e Tesla. E la famiglia Trump inoltre gestisce un impero commerciale i cui interessi vanno da hotel e resort di golf a licenze con il marchio fino ai droni. E questo ci rimanda poi anche a quello che è successo in Albania, che succede in Albania con un resort, diciamo, legato alla famiglia Trump contro cui ci sono delle proteste. Quindi, diciamo, un capitalismo mafioso, comunque, che è un racket, diciamo, che va al di là della politica, diciamo, in senso tradizionale, che comunque anche tradizionalmente è sempre stata affari.

0: E dalla guerra fuori, diciamo, da casa, parliamo della guerra in casa, che non si è mai fermata e anzi continua, si amplifica con, soprattutto a Verona, con le strade sicure, perché Verona diventa la regia di strade sicure nazionale. L'esercito sorveglia 58 città. E inizia l'articolo dell'Arena qua del giovedì 2 luglio 2026, Verona capitale italiana dell'operazione Strade Sicure. È stata infatti assegnata al Comfort il comando delle forze operative terrestri di Verona. La regia dell'operazione Strade Sicure, che coinvolge appunto 58 province, è un'evoluzione che prosegue nel solco del nuovo modello esercito voluto dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con lo scopo di costruire strutture, unità e processi coerenti con le esigenze dei moderni scenari operativi. Che non ci dicono quali sono, ma ce lo possiamo immaginare, dai domini spazio anche ai cyber, e comunque insomma pronti a qualsiasi
1: Sì,
0: cambiamento.
1: abbiamo visto comunque che l'esercito viene schierato, diciamo, per qualsiasi occasione, nel senso da l'esercito viene schierato per qualsiasi occasione, c'è, cioè, emergenza Covid piuttosto che rivolta in carcere, quindi, diciamo, l'utilizzo, diciamo, non si sa quale sarà, ma sicuramente ci sarà.
0: Appunto, l'operazione Strade Sicure, che era iniziata nel 2008, e impiega ad oggi 6.800 militari dell'esercito italiano, tra cui anche Marina, Aeronautica Militare. E recentemente potenziati anche Verona con l'introduzione di veicoli blindati leggeri Puma 6x6, dislocati in zone centrali e turistiche e luoghi di culto, dopo che la guida è stata affidata al generale del Corpo d'Armata Lorenzo Daddario, che non so se è quello che fa anche le corde per le chitarre, o se è un parente.
1: Secondo lavoro ce l'hanno tutti comunque.
0: Esatto, per arrotondare magari. E, esatto, comunque prosegue l'articolo ricordando gli ultimi fatti successi nel centro cittadino, tra cui l'aggressione fatta col cavatappi, lo strappo dell'orecchio a morsi, insomma tutte queste cose qua che vengono ovviamente pompate tantissimo per giustificare quello che comunque farebbero in ogni caso. E ci ricorda questa cosa qua che ci sono delle zone rosse a Verona, istituite da un po' di tempo, che sono appunto Pradaval, Stazione e Santa Toscana, e la proposta è di aggiungere Piazza Cittadella a questa lista di zone rosse.
1: Fra l'altro ricordiamo Piazza Cittadella, in cui sono stati anche dei presidio di remigrazione, quindi dei gruppi fascisti, contro la presenza, diciamo, di seconda generazione, di ragazzini che frequentano quella piazza abitualmente. E sempre, diciamo, nel segno della guerra interna, diciamo, di alcune notizie un po' random, perché appunto abbiamo molta, molta carne al fuoco, molto tofu al fuoco. A Legnago, quindi in provincia, non in città, la polizia locale sarà armata di taser e ci sono 6 mesi di sperimentazione, qualcosa che in città, diciamo, c'è già, viene esteso sempre di più in tutta la provincia veronese. L'altra notizia, sempre dall'Arena, del 29 di giugno, un grazie ai 150 alpini impegnati alle Olimpiadi, alla caserma Duca, cerimonia con consegna di spilletta e attestato, sinergia perfetta fra penne nere ed esercito. E questo, diciamo, con buona pace di chi pensa ancora, non si sa perché, che gli alpini siano quelli, diciamo, che si bevono i gotti e fanno da mangiare alle feste di paese e basta. È in realtà un'associazione paramilitare, la principale, la più diffusa in Italia, che fa propaganda per l'esercito, per la leva e contribuisce alla militarizzazione, diciamo, della città e delle cittadine.
0: Tra l'altro, gli alpini sono tra l'altro quella categoria che anche in pensione continuano, oltre che a cucinare, a fare propaganda, cioè insomma non smettono mai, e questo mi viene in mente perché ho visto un articolo che ci eravamo persi, che rimane un po' nel tema, ex carabinieri nei parchi, controlli e sorveglianza, che quindi hanno potenziato anche l'Associazione Volontari Carabinieri, Associazione Nazionale Volontari Carabinieri in pensione. E appunto, beh, senza che leggo tutto l'articolo, che ci saranno giornalmente sempre in coppia, ci assicurano, non andranno mai in giro da soli, ma sempre in coppia,
1: in coppia come?
0: a sorvegliare i parchi, dare un aiuto in stretto contatto.

0: stored treasures. Quiet, will you be told and how?
1: Vabbè, oltre a fare la consueta pubblicità Progresso, per chi ci ascolta da casa, che quando maneggiate degli articoli di giornale usate sempre i guanti di gomma, perché con la merda ci si sporca le mani. A tema sempre di, diciamo, agenti fuori servizio, si parlava prima dei carabinieri, che ex carabinieri che verranno impiegati nei parchi. È successo a Borgo Roma, qua a Verona, che un agente fuori servizio cosa ha fatto? Ha visto un'auto sospetta e ha chiamato, ha avvertito ovviamente i colleghi in attività, e sono arrivate varie pattuglie e c'è stata una sparatoria nel senso di chi? Della polizia, che per impedire la fuga di questa persona, un cittadino moldavo secondo quanto riportato dal giornale, ha sparato alle ruote posteriori. L'articolo ovviamente, diciamo, gira la cosa come gli agenti che rischiano l'investimento, quando la situazione, diciamo, è stato qualcuno che ha rischiato invece la pallottola, diciamo, addosso. E infatti dice: uno degli agenti che hanno rischiato l'investimento, per evitare che la situazione degenerasse, è esploso dei colpi di pistola. E si dice: nonostante lo scontro animato, nessuno è rimasto ferito. Via Scuderlando, dove è avvenuta la vicenda, è rimasta chiusa per diverse ore per permettere alla polizia di effettuare i rilievi. E questa cosa ci riporta, vabbè, a degli episodi che sono successi in Italia negli ultimi tempi, l'ultimo qualche giorno fa in Abruzzo, dove un ragazzo è morto inseguito dai carabinieri, e ci ricordiamo tutti i rami a Milano. E sempre rimanendo purtroppo in tema di morti di Stato, c'è una notizia che dovevamo riportare, che riguarda Verona, riguarda la sicurezza, riguarda la guerra in casa, che è la morte di una detenuta nel carcere di Trento di Spini, a Bras Jarar, avvenuta un mese fa, poco più di un mese fa, 24 giugno. E era una ragazza di 21 anni che era stata arrestata proprio a Verona, alla stazione di Porta Nuova, durante una maxi retata che era stata, diciamo, ampiamente documentata, ampiamente, diciamo, pubblicizzata dal giornale L'Arena, con intervista al questore, all'assessore alla sicurezza Zivelonghi, che avevano fatto un grande applauso, per aver stato detto: questa operazione riporta, diciamo, la zona della stazione in mano ai cittadini, permette, diciamo, ai turisti di viversi in tranquillità le proprie vacanze, senza furti, senza rischio di aggressioni. Bene, di questi 30 e passa indagati, 24 arresti dell'epoca, una detenuta, un'arrestata si è uccisa, si sarebbe uccisa, perché la famiglia diciamo, mette in discussione questa versione. Aveva 7 anni di detenzione complessivi, ne aveva fatti 2, passati fra il carcere di Verona, quello di Vicenza e quello di Trento, quindi, diciamo, in 2 anni ha fatto 3 trasferimenti, perché da uno è stata mandata, diciamo, avanti e indietro, e gli era stati negati i domiciliari. Quindi, diciamo, questo è il contesto in cui è avvenuta questa morte, che sia, diciamo, stata una morte direttamente fatta da lei o meno, come la famiglia invece diciamo, ipotizza. Comunque la responsabilità rimane sempre del carcere, e questo, diciamo, ci fa capire in maniera molto tragica le conseguenze di questo tipo di retate, di questo tipo di propaganda anche sui giornali, che legittimano tutto ciò.

E comunque un volantino è stato diffuso anche in città qua a Verona che ricorda questo fatto per non farlo passare nel dimenticatoio e ricordare le responsabilità di chi i carceri li fa e la gente in carcere ce la mette.

la strage di Castelvezzano, come la chiama l'Arena, perché è chiusa l'indagine. E appunto l'indagine sui fratelli Ramponi, ci ricordiamo tutti il fatto che per evitare di uscire da casa loro hanno causato un'esplosione in cui sono morti 3 carabinieri, 19 rimasti feriti e 15 con invece ferite più lievi. E ci ricorda l'articolo che sono ancora tutti e tre detenuti, tutti e tre fratelli, Franco a Vicenza, Dino invece a Trento e Maria Luisa a Verona, carcere di

Tra l'altro, questa separazione qua, Dino, uno dei tre fratelli, ha iniziato uno sciopero della fame a gennaio scorso, a cui è stato poi necessario un ricovero dopo l'inizio di questo sciopero qua. E la cosa un po' così, che strana, di questo articolo

In mezzo a tutti questi rifiuti qua locali, veronesi, ci stanno pure un poco di monnezze di giornali napoletani che ci siamo presi la briga di portarvi giusto così per aggiornarci un poco sulle faccende oltre questi miseri confini regionali. Allora, si è parlato in settimana assai della questione di Montesanto, che è stata protagonista, ospite di un pomeriggio abbastanza movimentato. Allora, qui c'ho avanti sia il Mattino e la Super Monnezza che la Cronaca di Napoli, e sostanzialmente mentre nella piazza di Montesanto si stava trasformando in un normale lunedì pomeriggio qualsiasi in un ring, la telecamera di un mini market inquadra una giovane donna e si vede che questa donna poi va tra le mani qualcosa di super scintillante, super interessante per queste telecamere, che va a nascondere sotto a un motorino ed una pistola. Nel frattempo con una discreta ostentazione della violenza, che poi era frutto sostanzialmente semplicemente di beghe così familiari, c'è un ragazzo che spara un paio di colpi in aria, parallelamente ne spunta un altro con un Kalashnikov in mano, che però non spara, ma viene prontamente protetto dagli amici a evitare di fare una strage di passanti. E tutta questa roba, che sostanzialmente è frutto di un gioco di potere enorme

all'esterno di questo appartamento da un plotone di sicurezza nasconde la sua pistola sotto al cuscino. Questo articolo l'ho così riportato per non dimenticare quanto, diciamo, la camorra a Napoli svolge un ruolo di controllo parallelo allo Stato. Nelle piazze di spaccio succedono queste cose costantemente, ma poi questi giornali ce le riportano come giorni di ordinaria follia, ma in realtà è esattamente strutturale e funzionale alla nostra, così, città.

che ha raccontato di come il rettifilo, una delle strade più importanti della città, dove il caldo incendia i cavi, blackout per oltre 2800 utenti, fiamme da surriscaldamento della rete dei sottoservizi, al buio la sede centrale della Federico II, il comune ai residenti, limitate l'utilizzo dell'elettricità, l'Enel interviene con due power station. Esattamente quello che è successo è che il centro storico di Napoli, nella parte più bassa, quella del rettifilo, appunto Piazza Borsa, che poi sale verso Banchi Nuovi, è rimasto al buio per qualche giorno, ma oltre a saltare l'elettricità, naturalmente la violenta ondata di calore ha fatto saltare anche internet, perché hanno preso, diciamo, si sono squagliati anche i cavi della fibra ottica. E io c'ero, sono passato per il Corso Umberto e ho visto un po' la situazione. Immaginate una delle arterie principali della città che nel cuore della giornata, una strada che ha doppia corsia, che va e doppia corsia che viene, che è stata praticamente bloccata completamente, lasciando una corsia per viaggiare. La città era completamente intasata, ma la cosa più incredibile era che proprio in quei giorni in cui prendevano fuoco i cavi e c'era questo blackout, la regione Campania varava questa ordinanza del presidente Fico che vietava i lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, da mezzogiorno alle 4, e proprio in quell'orario gli operai dell'Enel erano lì sotto il sole cocente a cercare di riparare il guasto, ma sembrava che il problema della salute di questi operai non importasse a nessuno, l'importante era ripristinare l'elettricità quanto prima possibile. E l'articolo continua dicendo che il guasto sia stato determinato dal caldo, che i cavi del sottosuolo hanno preso fuoco, ma in 2 anni è ben la seconda volta che accade, ma non solo a Corso Umberto, anche in altre zone della città, come dice l'articolo, in via Sant'Anna dei Lombardi, ma anche in altre zone limitrofe al capoluogo, per esempio anche sull'isola Ischia. Questo ci riporta a una questione che è quella della trasformazione urbana della città di Napoli degli ultimi 20-30 anni, dove il progetto di rigenerazione urbana ha visto una cementificazione costante. Le aree verdi presenti in città sono state tutte distrutte e sono state praticamente tutte cementate. Questo lo dico per ricordarci che noi stiamo vivendo in città una particolare congiuntura storica, dove l'ex rettore della Federico II è l'attuale sindaco di Napoli. Perché dico questo? Dico questo perché l'università sta prendendo potere di governo sempre di più all'interno della città e secondo me è responsabile dei progetti di ristrutturazione urbana, sempre di più, anche perché il Dipartimento di Architettura sta sviluppando delle tecniche molto particolari di mappatura e di trasformazione urbana. Uno forse che conoscete anche qua è questo Digital Twins, no? Che prova a mappare in maniera digitale tutta l'area della città, compresi i posti occupati, perché pretendono anche di entrare nei posti occupati e cercare di fare una mappatura dei beni comuni e dei centri sociali. Questo proprio per raccontare di come la congiuntura di trasformazione urbana si inserisce perfettamente

Continuiamo con invece la periferia Napoli Nord, in una un po' più, meno recente, 21 maggio 26, strage spiorata, indaga il PM, nessun ferito, 300 sfollati rientrano nelle case adiacenti al crollo e il comune comincia le verifiche. Per la serie non sapevamo niente, quindi cosa succede? A Scampia crolla la Vela Rossa che stanno demolendo. Il gigante di cemento cade nel piazzale dove nel pomeriggio giocano i bambini. Sono le 22:30, naturalmente si pensa a un terremoto perché nel frattempo il territorio comunque trema, ma siamo nella zona Flegrea, e Scampia quindi vive un'altra notte di paura.

roba rimane durante le notti ancora lì un po' appesa, crolla e sgombrano anche questa. E come al solito il comune, non sapevamo niente, non ce l'aspettavamo. La procura indaga contro ignoti per crollo colposo, nonostante l'appalto diciamo sia ben noto. E più di 300 residenti trascorrono la notte fuori casa fino al rientro dopo insomma, le successive verifiche, e naturalmente sì appunto si parla di evento inaspettato e c'è il comune a questo punto.

Alloggi, scuole, spazi pubblici, verde, al posto di quei posti simboli di degrado che per anni hanno segnato il territorio. Tutta questa roba la fa il comune insieme al terzo settore, al privato sociale e le sperimentazioni che il terzo settore fa sul territorio, che dà una mano, diciamo,

il lavoro della Polizia Municipale è che non è vero che non effettua controlli, ci sono centinaia di verifiche e va rispettata per il grande lavoro che svolge. I giovani amano il divertimento e chiaramente amano bere. Questa è la realtà, ma

la vita in città va di pari passo con un altro piano che stanno cercando di approvare sempre al Comune di Napoli, che è il piano per la programmazione e l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico, che è il patrimonio dell'UNESCO. Citiamo questo patrimonio dell'UNESCO perché il centro storico di Napoli diventa patrimonio dell'UNESCO proprio negli anni 90, e da quel periodo che inizia questo processo che abbiamo più volte definito gentrificazione o turistificazione, che adesso sta avendo i suoi massimi effetti. Diciamo che comunque sempre il governo politico, e non solo della città, ha spinto affinché la città si trasformasse in un centro economico basato sul turismo, e adesso, essendo che questo processo genera delle emergenze, si può intervenire sempre più con repressione nei confronti dei comportamenti che escono al di fuori dell'illegalità. Il tentativo non è quello realmente di cercare una convivenza, ma è di tutelare

0: Ed eccoci quindi, cambiamo conduzione, passiamo alla capitale sabauda. Scusate se ho detto capitale, evidentemente ci sono ancora, come dire, vabbè, un po' di eredità, sì, vabbè, mi sono appena svegliata. Passiamo a commentare un po' di notizie da Torino Cronaca, un giornale che sicuramente non rispecchia, diciamo, la mentalità più sobria e perbenista, no, del capoluogo piemontese, ma invece ne incarna l'anima forcaiola, senza ovviamente dimenticare però l'amore per gli animali, quindi ovviamente c'è questo connubio che funziona sempre molto bene di sputare odio verso migranti, insomma qualunque categoria che non rientri.
1: Animalizzata, direi.
0: Ah, ma sì, esatto, animalizzare alcune categorie di umani per poi fare degli articoli strappalacrime su cagnolini che vengono salvati dalla polizia e quant'altro. Ma cominciamo, insomma, a leggere qualche notizia. Chiediamo scusa in anticipo, perché oggi siamo un po' come quando ci si presenta a fare una verifica senza aver studiato e poi qualcuno ti passa improvvisamente dei bigliettini che potrebbero salvarti in corner, ma invece tu li guardi e non riesci esattamente a capire da dove dovresti partire, ma quindi scegliamone uno a caso. Allora, questo articolo, per cominciare con un po' di, diciamo, per non cominciare subito proprio con la forca. Allora, sempre Torino Cronaca, dicevamo, leggiamo un articolo che riguarda una Mercedes che è andata in fiamme. Il piromane colpisce a Reggio Parco, bruciata Mercedes da 100.000 euro. È tornato a colpire. Da diversi mesi nella zona tra Barriera di Milano e Reggio Parco si registrano misteriosi roghi di automobili e furgoni, troppi forse per pensare a semplici incidenti o episodi isolati. E la scorsa notte i bagliori delle fiamme sono tornate a illuminare le strade di Torino, precisamente in Corso Taranto all'altezza del civico 155.
2: Lirico.
0: Esatto, decisamente lirico, devo dire, sembra quasi un comunicato. Il rogo è scoppiato intorno all'una di notte e ha interessato una Mercedes GLS, un'automobile da più di 100.000 euro. Ma forse era la tua, l'avevi parcheggiata lì? Prima di partire per onde riflesse? Vabbè, insomma, quando torniamo adesso andiamo a controllare. Le fiamme hanno però coinvolto altre vetture, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, Mercedes da 100.000 euro bruciata. Nel quartiere Reggio Parco, vicino a Barriera di Milano. Il prossimo articolo di fianco, sempre a testimoniare l'amore della città sabauda per l'automobile, è in realtà una panda, la prossima vittima di cannibalismo, addirittura, dice Torino Cronaca. Amara sorpresa ieri mattina per il proprietario di una Fiat 500, ah no, era 500, non l'avevo riconosciuta, 500 parcheggiata in via Verolengo, quindi quartiere Lucento. I ladri nella notte l'hanno infatti cannibalizzata, evidentemente, insomma, questo, chi scrive si sente un'automobile, smontando in pochi minuti il cofano, il paraurti, i fanali, parti del motore, portandosi via la refurtiva, pronta per essere rivenduta sul mercato nero dei ricambi di auto. Quindi, insomma, incendi e furti di parti di automobili nella notte.
1: Nella notte torinese, e sempre nelle notti torinesi di cose ne succedono. Adesso passiamo a un paio di articoli invece che ci riportano a quanto la sua essenza sanguinolenta sia una parte fondamentale di quella città. E infatti un paio di articoli che si trovano uno sopra l'altro ci parlano prima di tutto di Nemesis. Non so se la ricorderete, Nemesis. Nemesis è un'associazione di un collettivo, anzi viene definito, si definisce un collettivo femminista dai tratti e dal sapore decisamente littorio. Un collettivo che aveva presenziato durante un presidio, anzi durante una conferenza della France Insoumise a Lione, una conferenza che portò poi in seguito a una giornata di scontri e che vide poi infine morto un fascista. E torna a colpire anche in Italia, che per adesso non l'avevamo ancora vista. Infatti Nemesis scende in strada, chi violenta le donne va rimpatriato, immancabili. Prima il quadrilatero, dove alle 17 in pieno giorno un uomo ha tentato di violentare una giovane donna, poi Porta Susa, dove una donna di 52 anni è stata violentata da due uomini senza fissa dimora, ovviamente lo sottolineiamo, e adesso ovviamente immancabilmente continuano con la loro narrativa, che ci dice: a distanza di pochi giorni Torino è stata teatro di due gravissimi episodi di violenza che non meritano il silenzio o la rabbia selettiva delle femministe di sinistra. Torino, zona quadrilatero, un nordafricano è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale. Poi due giovani donne sono state aggredite in pieno giorno, due marocchini senza fissa dimora sono stati arrestati per violenza sessuale. Ovviamente per il collettivo il filo rosso che unisce i due casi è l'immigrazione irregolare. Forse si sono dimenticate la maggior parte delle violenze che sono avvenute negli ultimi mesi e anni a Torino, soprattutto nella zona centrale, riguardano proprio agenti primi dei bianchi e bianchissimi, peraltro abitanti della collina torinese, sia la parte più ricca della città, ma ovviamente non se ne fa menzione, e quello che si fa non è altro che riproporre ovviamente una narrazione di respingimenti, di remigrazione che nell'ultimo tempo sta provando a prendere piede, peraltro presentandosi in delle zone della città assolutamente diciamo distanti da quella che è la loro narrazione, come per esempio Porta Palazzo, il mercato più diciamo pieno di persone da tutto il mondo che possiamo immaginare. E sempre su Porta Palazzo restiamo, perché magari qualcuno lo saprà, è stato per anni uno dei mercati più grandi della città, che è stato spinto e sgomberato in parte dagli stracivendoli, che animavano il sabato e la domenica di Porta Palazzo, per respingerli in una zona che è via Carcano, vicino al cimitero monumentale, quello che poi è stato nominato il SUC. E qua ci dicono che il SUC potrebbe avere una scappatoia, perché negli ultimi anni è stato limitato a 40 giorni il tempo nel quale avrebbero potuto vendere la merce recuperata in giro, insomma nell'economia informale che anima quel pezzo di città. Era stato ridotto a 40 giorni il tempo della loro appunto possibilità di vendita nel mercato. E adesso una convenzione salva SUC firmata con la regione lo scorso dicembre, i 6 mesi per applicare le condizioni non negoziabili sono scaduti ieri, a breve ci sarà il confronto con l'ente regionale, ci rassicura l'assessore al commercio di Palazzo Civico Paolo Chiavarino. Nel frattempo la chiave per dare più giorni al barattolo potrebbe risiedere nel nuovo articolo dedicato ai mercati del riuso e delle opere del proprio impegno. Insomma, prima li spingono a fare in culonia in via Carcano, dove non c'è assolutamente nessuno e la gente ci deve andare appositamente per trovare diciamo uno spazio di economia informale che prima era parte integrante del tessuto urbano torinese, poi ne limitano i giorni per infine dare come un bel bastone, una carota, un ritorno di fiamma via Carcano, che forse potrebbe avere un suo spazio più lungo.

0: Va bene, continuiamo sempre da Cronaca qui, sempre per ora con articoli selezionati prima del nostro arrivo, ma insomma questo è un dettaglio. Partiamo da un articolo che in realtà mi ha colpita perché in fondo si vede casa di mio padre, è vero, e riguarda il cantiere che ormai va avanti da veramente molti anni per l'allungamento della metro 1, così giusto per chi non fosse mai stato a Torino, una città di circa 800.000 abitanti con una linea di metropolitana che ha cominciato ad aprire nel 2006, quando ci sono state le Olimpiadi invernali, se non sbaglio nel 2006 aveva ben 6 fermate, una roba del genere, cioè comunque veramente una svolta notevole nella vita degli abitanti. Ora è da molti anni che il sindaco promette l'allungamento della linea della metro 1, ovvero l'unica, fino a Collegno Rivoli, insomma due cittadine della cintura torinese verso ovest, verso la Val di Susa. Dice questo articolo: manca poco perché le 4 stazioni che dovrebbero collegare Torino a Rivoli fino a Cascinevica siano pronte, eppure praticamente restano ferme. Da quando esasperati i lavoratori di ICI, capofila dell'appalto, hanno incrociato le braccia per i mesi di mancato compenso. Insomma, cioè, ovviamente si è andati anche in tribunale il sindaco Stefano Lorusso, sindaco di Torino, in realtà non di Collegno, continua a rassicurare chi vive lungo Corso Francia, questo lungo corso insomma dove passa la metropolitana, che i cantieri stanno per finire, finalmente queste fermate di metro stanno per essere aperte, però in realtà insomma sono veramente molti anni che chi vive lungo Corso Francia praticamente non può tenere le finestre aperte, perché sennò si sente, insomma entra la polvere dei cantieri, si sentono rumori veramente da molti anni, e queste stazioni che sono insomma, state promesse appunto da lungo tempo ancora insomma sono molto lente ad arrivare, e si aggiunge ovviamente il fatto che ci sono 42 dipendenti ICI a cui non vengono pagati né gli stipendi né le ferie. Ci dice ancora questo articolo che nel peggiore dei casi bisogna ripartire da zero, ovvero fare di nuovo una gara di appalto e riassegnare i bandi, e dice ancora: generando il paradosso dell'inizio dei lavori per la metro 2 e la mancata conclusione della metro 1. Io invito, o meglio chiedo aiuto del pubblico, perché la metro 2 io non ne avevo neanche sentito parlare, forse è stata la mia mancanza degli ultimi anni, ma insomma non saprei dove dovrebbe passare questa metro 2, tu lo sai?
1: Dovrebbe farsi tutto il nord città per arrivare, passare dalle università ovviamente, quindi unire diciamo le zone che in questo periodo stanno subendo una forte spinta di interessi privati, infatti sono spuntati come funghi una serie di co-housing di lusso per gli studenti negli ex palazzi dei padroni di Torino, di Lavazza, Intesa San Paolo, e nel 2035, dicono, poi ogni tot cambiano data di inizio, dovrebbero iniziare i lavori che collegano proprio quelle parti diciamo abilmente restaurate nel frattempo, quelle parti di città abilmente restaurate con il centro e con la zona universitaria.
0: In fondo sono solo numeri. Infatti, a proposito di solo numeri, insomma, dice sempre questo articolo in chiusura, mancherebbero circa 30 milioni, esclusi 145 milioni per acquistare 12 nuovi treni richiesti, insomma, per il prolungamento. Questo per quanto riguarda, insomma, la questione collegata di trasporto e sciopero di questi lavoratori che appunto a cui non vengono pagati né lo stipendio né le ferie da mesi. È giusto così, vabbè, vado avanti giusto perché c'è la linea, il filo rosso dello sciopero. Passiamo a Falchera. Falchera, vorrei prima fare una nota geografica, come sempre mi piace fare, è un quartiere all'estremo nord di Torino, un quartiere molto particolare perché è praticamente un'isola, è collegata all'esterno da un'unica strada da cui si entra e si esce e da una linea ferroviaria, quella del treno che va insomma fino a poi a Chivasso, per cui è veramente come se fosse un paesone al di fuori addirittura della tangenziale, e che ha una vita propria fondamentalmente. Questo articolo che sempre troviamo nell'edizione del 1 luglio di Torino Cronaca ci dice che uno sciopero della logistica dell'INS, insomma la catena di come si chiamano, supermercati, ha svuotato tutto l'INS di Falchera e tutta Falchera rimane senza un supermercato. Dicevo appunto questa sorta di isola al di fuori della città di Torino, ma ancora parte del suo comune, da cui si entra e si esce da una sola strada, che ha un po', che tra l'altro potete immaginarvi come una minuscola Liverpool, perché ha le caratteristiche case dell'architettura degli anni dell'architettura popolare degli anni 50-60, quelle in mattone rosso che ricordano un po' appunto in qualche modo l'Inghilterra, la stessa delle Vallette e in realtà di tanti altri posti nel mondo. Tra l'altro somiglia molto anche a Rione Traiano, l'ho notato passandoci, vabbè, per fare collegamenti anche con Napoli. Appunto, dicevamo, scaffali vuoti sono la prima cosa che si nota quando si entra all'INS di Falchera. Mancano le uova, manca l'acqua, mancano tanti prodotti di uso quotidiano. Lo sciopero della logistica di INS va avanti da giorni e qui a Falchera si vede e come. Ma la vera notizia, ci dicono, non è lo sciopero, è il quartiere che gli gira intorno. Ci sono delle storie anche molto commoventi di solidarietà tra chi ha trovato l'acqua e l'ha distribuito alla signora, perché il punto fondamentale che si lega alla descrizione geografica di prima è che appunto non è che se è vuoto questo supermercato si può andare in un altro, perché insomma l'unico modo per andare da un'altra parte è prendere una macchina, uscire da Falchera, farsi un lungo stradone per entrare a Torino e arrivare poi in Corso Vercelli e lì trovare insomma altri luoghi dove acquistare quello che è necessario. Questo così, giusto perché per dare, come dire, anche un po' un quadro di interpretazione di questo articolo. L'unica cosa che non riesco a trovare, devo dire così, leggendo un po' anche velocemente, devo ammetterlo, è un po' di approfondimento sul motivo dello sciopero. Qua ci dice semplicemente che è uno sciopero della logistica di INS, ma non ci dà assolutamente nessun altro riferimento, quindi insomma mi dispiace non poter approfondire questo.
2: Forse è la roba più interessante da sapere.
1: Rivendicazioni come sempre silenziate, ma torniamo invece sulla metro 1, la prendiamo ed andiamo, usiamo le nuove stazioni che dovrebbero aprire a breve e arriviamo quindi a Collegno, dove un incredibile episodio, ci segnalano, alle 3 di notte è avvenuto. Insulti razziali ai bambini, ma loro li inseguono armati con dei bastoni. Niente di più o meno sensato. Cinque ragazzini, neanche 14 anni, armati di bastoni, che inseguono due adulti che si difendono lanciandogli contro dei sassi. Il tutto alle 3 di notte nel piano centro di Collegno. Sembrerebbe la cronaca di un'aggressione da parte di una delle baby gang che imperversano a Torino e in provincia. Eccoli Maranza che tornano alla ribalta, ma se non fosse che a scatenare la violenza sarebbero stati degli insulti razziali rivolti ai bambini da parte di due adulti, fatto che ovviamente non giustifica la reazione violenta, ma che quantomeno inquadra l'episodio in un'ottica differente. Questo per una volta, guarda, Torino Cronaca ha avuto uno sguardo che insomma direi affatto approfondito, ma tantomeno segnala che il fatto è avvenuto per degli insulti razziali, salvo che ovviamente ci racconta poi dopo come il sindaco Matteo Cavallone ieri sera ha diffuso il video per cercare di fare chiarezza, sottolineando l'interlocuzione costante con i carabinieri e ringraziandoli per il lavoro molto veloce di indagine e interventi sui colpevoli di un episodio così grave nel nostro centro città. Non si capisce bene a chi faccia riferimento, probabilmente sarà uno degli ennesimi modi per applicare il decreto Caivano, già che vede il Ferrante a Porti completamente zeppo di persone molto giovani che insomma subiscono questo tipo di repressione. Le identificazioni a quanto pare sono già state fatte, ci dicono, con successo. Molti di loro hanno già un nome e un cognome, gli altri presumibilmente lo avranno presto. Insomma, staremo a vedere come si evolverà questo pezzetto. Nel frattempo attendiamo peraltro anche la risposta del processo di appello per le indagini e l'inchiesta che ha visto coinvolti una serie di ragazzi al minorile Ferrante a Porti, un'inchiesta per devastazione e saccheggio riguardante una rivolta avvenuta all'interno delle mura del carcere, peraltro in contemporanea con un'altra rivolta che stava avvenendo all'interno di quello delle Vallette, quindi il carcere per adulti. Staremo a vedere e ci terremo aggiornati. Da Torino è tutto e passiamo di nuovo la linea a Torino che ci racconta ancora.
0: Dobbiamo mettere un po' di musica, non lo so.

0: E stiamo arrivando in dirittura d'arrivo di questa puntata di Benvenuti tra Rifiuti, una appunto puntata extra sotto tutti gli aspetti. E però ci sono anche le note dolenti,
1: purtroppo, quello... purtroppo sì.
0: Ci sono anche le cose che non vorremmo dire ma dobbiamo dire,
1: ci
0: ma siamo tenuti a dire.
1: Ci tocca far fischiare alcune orecchie.
0: Perché queste onde riflesse sono un po' i mondiali delle radio autogestite, e c'è un Radio Armando Maradona che purtroppo non è qua fra noi. Ora, diciamo, a differenza del Pibe d'Oro, costui non ha la fedeltà alla casacca come tratto, diciamo, distintivo, perché è passato anche un'altra radio, ma noi queste cose siamo di mentalità larga e moderna, le perdoniamo, non è questo il punto, anche se rimane un po' il Ciro Ferrara della radiofonia. Però la cosa grave è che non è qua fra noi, questa cosa ovviamente dispiace, fra l'altro, più di una radio, quindi crea un problema veramente vasto. E non sappiamo che dire, a parte il fatto che la prossima onda di riflessi la faremo sotto casa tua a questo punto, così siamo sicuri che ci sei, avremo anche ospitalità magari. E niente, così, era una sberla e una carezza messa assieme, la stessa frase. E vabbè, anche un saluto soprattutto a un'altra persona che invece di essere, diciamo, al nord, non si sa per quale motivo, è al sud per motivi, diciamo, di famiglia, e comunque un'altra persona che vorremmo fosse qua con noi. Quindi tante dediche in questa puntata estiva.

0: ultimo articolo, in tutti i sensi, fra l'altro ultimo di una trasmissione che era già morta, però la vita va avanti, la morte anche. L'arena del 29 giugno, cultura e spettacolo, perché c'è anche cultura, c'è anche spettacolo, c'è molto spettacolo, diamo anche noi spettacolo quando riusciamo. Tempo di comics, perché non si può dire fumetti, fumetti è troppo dozzinale, è troppo di bassa lega, è troppo proletario, si dice comics all'americana o graphic novel se costano. Questa è una considerazione a parte. Superman e Spider-Man, difesa del giornalismo, non più delle vecchiette, non più diciamo dei vicini di casa, ma del giornalismo che evidentemente ha bisogno di protezione. Le due icone del fumetto sono impegnate in una battaglia del secolo, nella nuova coppia di Albi, edita da vabbè, una casa editrice che non riportiamo, non facciamo marchette pubblicitarie noi. E dicono tutto vero, a differenza di quello che fanno, scrivono abitualmente sui giornali, evidentemente è una missione forse di colpevolezza, tutto vero in questo caso, due dei più grandi reporter del mondo uniti contro la disinformazione. Perché la battaglia del secolo cos'è? Non è contro la Cina? È contro la Cina, è in difesa della democrazia che ha fatto più morti dei totalitarismi ai momenti? No, è la disinformazione, il nemico in questa fase è chi dice le cose false. Praticamente, vabbè, risparmiamo un po' i dettagli, però c'è questo album che mette assieme due supereroi che sono anche due giornalisti, perché appunto se qualcuno non è appassionato di fumetti e di cose varie, sono appunto due bravi ragazzi, dice, ragazzi tranquilli e per bene, che però sono disposti a sacrificare tutto pur di difendere la verità.
1: Di cui uno è famoso per arrampicarsi sugli specchi.
0: Tra l'altro... L'altro è famoso perché praticamente è uguale al se stesso supereroe, ma nessuno lo sgama, un po' come Zorro, diciamo, e Don Diego della Vega. Sgamano solo la gente che conosciamo noi, a quanto pare. Qual è il punto? Il punto è che loro dicono della trama di questa vicenda, questa avventura che verrà, insomma, qualcuno magari accatterà anche dal cassonetto, speriamo che qualche erede di BTR potrà fare una puntata su questo fumetto dal cassonetto. Loro sono impegnati contro cosa? Contro una cospirazione per il controllo dell'informazione contemporanea. Allora, noi vogliamo svelare un po' spoiler ai lettori, piccolo spoiler, esiste già un controllo della stampa, una cospirazione diciamo totalmente palese, insomma la stampa sappiamo risponde a Stato a Capitale, abbiamo detto fino alla nausea, ormai dite, vabbè, siamo i soliti complottisti probabilmente. Però, quindi ecco, diciamo che più che dei supereroi, o comunque questi qua sono dei difensori dell'ordine costituito, e fra l'altro, così considerazione un po' randomica nello stile di BTR, ha i supereroi che difendono la stampa, e che, una stampa che fra l'altro è sempre più diciamo dentro un meccanismo di guerra, un ingranaggio di guerra, di arruolamento, di mobilizzazione bellica, almeno preferisco io, non so chi ci ascolta, diciamo chi invece questa informazione, questa guerra la diserta, quindi diciamo onore a chi diserta, non a chi difende la stampa e fa propaganda.

0: E quindi
1: è arrivato il momento più triste?
0: È quello tristissimo, perché è la terza volta che moriamo praticamente. Non so se risorgeremo ancora.
1: Come diceva un film, si muore solo due volte, ma forse neanche solo due.
2: È il contrario dei supereroi.
1: Esatto. Siamo immortali, ma no. Siamo in realtà dei morti che camminano, un po' come diceva qualcuno, i comunisti, che sono dei morti in licenza. E però appunto ci tenevamo, oltre che ovviamente per un vezzo personale, per anche queste tirate di orecchie che abbiamo fatto finali, e per partecipare a questo grande evento di Onde Reflex, che ringraziamo fra l'altro appunto chi ha reso possibile tutto questo, ha un nome, Onde Reflex, tranquilli, non dico altro. Vorremmo anche, ecco, chiudiamo con la solita solfa, nel senso che BTR non è tanto un programma, è una proposta, diciamo, di modo di fare, di organizzazione. Difendersi dalla stampa, ritagliare, non rimanere, diciamo, proni alla propaganda, non essere il media, ma hate the media. E niente, noi defungiamo per l'ennesima volta, però, c'è un però, come i morti ritornano, corrono veloci, quindi diciamo anarchia e resurrezione forse, punto di domanda, come diceva qualcuno, e si chiude così, ecco, un po' la puntata.
3: Resurrezionalismo, rivoluzione, no? Era una cosa del genere.
1: Più o meno, era una cosa così.

Ed eccoci giunti alla fine dell'ascolto di questa puntata in formato Benvenuti fra i rifiuti, uno storico programma di Radio Eustachio che nelle giornate di Onde Riflesse ha fatto questo esperimento di diretta interregionale, direi, è venuto molto bene e speriamo che sia una cosa che si possa anche ripetere nelle prossime edizioni. E esuliamo un attimo da ciò che è stato mandato in diretta adesso, che appunto era una rassegna stampa dal cassonetto, con voci da più regioni. Esuliamo un attimo per riprendere il tema dello scorso ciclo dei Ponte Radio, che riguardava il carcere e la repressione. Riprendendo l'ultima puntata a cura di Radio Eustachio, che era stata fatta questo ciclo tematico in cui abbiamo raccontato un po' le situazioni di alcune assemblee anticarcerarie di Veneto e dintorni, abbiamo dato un po' degli aggiornamenti. In conclusione a questo Ponte Radio volevamo leggervi uno scritto che sta girando nel Veronese in questo periodo, che aggiorna un attimo sulla situazione del carcere di Montorio e pone due riflessioni. Dunque, ve lo leggo. Nell'ottobre del 2024 la polizia fa una retata alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova. Un'operazione contro il degrado. Un elicottero e numerose volanti riescono a eseguire 26 arresti e 38 persone vengono indagate. Una delle ragazze arrestate è Abrar Jarrar, all'epoca ventenne. Abrar ha deciso da scontare un accumulo di 7 anni, di cui 4 in seguito a questa retata, e i suoi primi 2 anni di detenzione contano 4 trasferimenti fra Verona, Venezia e Trento. Il 26 maggio di quest'anno Abrar muore nel carcere di Spini a Trento all'età di 22 anni. Secondo l'amministrazione penitenziaria si è trattato di un suicidio, ma la famiglia, non credendo a questa versione, richiede l'autopsia. Suicidio o meno, quel che è certo è che il sistema carcerario è il sistema carcerario a mietere vittime. Il carcere di Montorio, da cui è passata Abrar durante il suo tortuoso percorso, vanta per il 2025 il 204,7% di affollamento. Le celle, pensate per una o due persone, ne stanno stipando quattro. Fra il 20 2024 e l'inizio del 2025 nel carcere di Verona muoiono 6 persone, il maggior numero di morti insieme a quello del Partenopeo di Poggio Reale, su un totale nazionale di 124 decessi, stando ai dati che gli stessi istituti di pena pubblicano. Dall'inizio del 2026 sono già 414 le morti, l'ultima di 2 giorni fa a Prato, dove un ragazzo a cui è stata rotta la mandibola durante l'arresto è stato trovato morto in cella all'alba del giorno dopo in cui avrebbe dovuto incontrare i PM per denunciare le violenze subite dalla polizia. Questi decessi sono il risultato di una tortura che siamo abituati a chiamare carcere, dove passi 22 ore al giorno in 12 metri quadri, roventi d'estate e gelidi d'inverno. Il cibo è spesso avariato e immangiabile, le cure sono limitate e gli psicofarmaci vengono distribuiti con facilità come soluzione a tutti i problemi. I colloqui vengono centellinati e ostacolati, le lettere e i pacchi sono respinti o aperti a piacimento. Se ti lamenti, vieni pestato e spesso trasferito, e se sei straniero potresti anche sparire senza che nessuno sappia più niente di te. Le morti nelle prigioni non possono essere chiamate semplicemente suicidi, ma devono essere chiamate col loro nome, omicidi di Stato. Dalle sezioni comuni, passando all'alta sicurezza, le condizioni diventano sempre più disumane, fino a raggiungere il loro culmine col 41 bis, un regime di isolamento assoluto in cui per anni non vedi un filo d'erba, non puoi decidere quali foto appendere, quali libri o giornali leggere, perché anche questo viene regolamentato. La tua ora d'aria la passi in una stanza con una grata al posto del soffitto, insieme ad altri 3 detenuti nella stessa condizione. Gli incontri con i tuoi cari, che spesso vivono a centinaia di chilometri di distanza, sono ridotti a uno al mese e avvengono attraverso un vetro divisorio per impedire qualsiasi contatto. Un regime carcerario che annienta i detenuti, nato con il pretesto della guerra alla mafia ed esteso poi anche agli oppositori politici, come Nadia Desdemona Lioc, Roberto Morandi, Lioce, Roberto Mola, Morandi, Marco Mezzasalma delle 9 BR e l'anarchico Alfredo Cospito. Per lui
Già nel carcere duro dal 2022, nel maggio 2026 è stato rinnovato il regime di 41 bis per altri 2 anni. È facile pensare che i problemi delle carceri siano problemi lontani da noi, eppure vediamo ogni giorno nelle piazze e davanti alle fabbriche persone multate, manganellate e arrestate per aver osato alzare la testa e ribellarsi a politiche e condizioni inaccettabili. Dalle lotte al cambiamento climatico, alle manifestazioni per la Palestina, fino alle proteste per chiedere condizioni migliori di lavoro. Moltissime persone sono state incarcerate con accuse varie, in ragione di reati introdotti giusto appunto per arginare le proteste di piazza. Si urla a favore della sicurezza per contrastare la violenza, mentre la violenza strutturale di chi governa dentro e fuori dai confini dello Stato deve essere presa per data e viene spacciata come necessità indiscutibile. Le politiche reazionarie e securitarie che continuano a promuovere le leggi che inaspriscono le pene anche per i più piccoli reati e i governanti che non si vergognano di dire che vorrebbero buttare via la chiave per chi si trova in galera rendono palese la volontà punitiva e vendicativa dello Stato. Ora più che mai è evidente come le carceri, così come i CPR, non siano altro che luoghi di punizione, soprusi, tortura e morte. La solidarietà è una delle armi che abbiamo per non lasciare solo chi lotta contro lo Stato e la sua repressione, contro ogni forma di reclusione e repressione per un mondo senza galere, tutti liberi. Ecco, quindi vi salutiamo con questi pensieri, soprattutto in queste estati roventi in cui se noi qua fuori moriamo di caldo, fidatevi che là dentro è peggio. E a risentirci a presto, saluti dalla redazione di Radio Stacchio, ascoltiamo Morto di Caldo di Theo Weiss.

prima che venissimo ascoltati dalla magistratura, cosa che ci mise in una posizione di salvaguardia. La domanda mi infastidì. Pensai, sono morte 13 persone, è stato devastato un carcere, ci hanno pestato di botte e qui la prima cosa che vogliono sapere è chi ha pubblicato la denuncia. Io incominciamo bene. Il colloquio non durò molto, effettivamente spiegai dove mi trovavo a rivolta iniziata, raccontai di me, di come avevo fatto a uscire dai passeggi e della nostra resa. Gli raccontai degli agenti ammassati tra le due porte carraie, forse anche loro cercavano riparo dall'elicottero che sorvolava il carcere, e di come si accanivano al passaggio dei detenuti. Raccontai dei pestaggi avvenuti nella sala conferenze e della morte di Salvatore, avvenuta nel carcere di Ascoli Piceno, rispetto alla quale però mi risposero che non era di loro competenza. La sensazione che ebbi durante quel colloquio fu di grande imbarazzo. Quando uscì dalla stanza non ebbi la percezione di sollievo che mi aspettavo, né l'impressione che la vicenda avrebbe donato giustizia ai compagni morti durante la rivolta. La sensazione che ebbi fu diametralmente opposta. Non molto tempo dopo incominciai a pensare che forse il mio istinto ci aveva azzeccato ancora una volta. Nulla sarebbe cambiato. Pensai che lo Stato sarebbe riuscito a coprire e infangare tutto per l'ennesima volta. Alla fine la storia ci insegna che ogni qualvolta l'apparato statale è finito sotto i riflettori, è sempre riuscito a coprire qualsiasi traccia scomoda. Alcuni giorni dopo aver sostenuto l'interrogatorio con i giudici e dopo essere fortunatamente riuscito a parlare con l'avvocato, fui di nuovo trasferito.

Speravo fortemente mi portassero in un carcere nel sud Italia, ma una volta entrati in autostrada riuscì a scorgere la direzione Milano. Porca miseria, ancora una volta al nord, lontano da casa e impossibilitato a fare i colloqui. A volte pensavo fosse la mia nemesi per tutto quello che avevo combinato. Più avanti avrei capito che spesso le punizioni possono essere anche felpate. Non a caso, i ragazzi che denunciarono le percosse e le torture subite presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere furono tutti trasferiti a chilometri di distanza dai loro familiari, chi in Piemonte, chi in Calabria o in Lombardia. A detta dell'istituzione era un modo per tutelarli, a detta dei detenuti stessi era un messaggio ben chiaro: avete denunciato? Ora vi mandiamo lontano.

Dharma. Credo sia veramente un carcere atroce. Chiunque vi ha soggiornato ne parla male con disgusto, a meno che non lo si chieda a qualche venduto della direzione. Il carcere di Parma lo considero una tomba, una sorta di girone dantesco.

Vorrei parlare di Parma, vorrei raccontarvi di come ho trascorso quell'anno, di tutto quello che ho passato e delle persone che ho conosciuto, di aneddoti divertenti, di momenti tragici e di tutti i paradossi interni. Sarei tentato di farlo, come sarei tentato di parlare di Ariano e infine di Secondigliano, il mio fine corsa, ultimo istituto dove sono approdato e dove sono tuttora. Vorrei parlare di tante cose, ma sarebbero tutte digressioni fuori tema. Il mio intento è quello di raccontare cosa è realmente successo a Modena, o meglio, cosa è successo guardandolo dalla mia prospettiva, dal mio punto di vista, e credo tutto sommato di averlo fatto.

leggervi la postfazione della compagna Giulia Travain, che racconta un po' invece come è stato visto da fuori come sono state viste da fuori quelle rivolte. E quindi proviamo a leggervi un po' questa postfazione, che inizia con rompere l'isolamento tra fuori e dentro. Nessuno può sapere raccontare che cos'è il carcere meglio di chi lo vive da recluso sulla propria pelle. In questo libro Claudio lo fa con l'obiettivo primario di rendere memoria e raccontare dalla sua prospettiva la rivolta dei detenuti del 2020 nel carcere Sant'Anna di Modena, dove stava recluso, e ciò che in reazione ne seguì per mano dello Stato, 14 persone decedute. Si trattava di detenuti già sopravvissuti al razzismo di Stato delle frontiere, allo sfruttamento, già condannati allo stigma e all'isolamento sociale, alla separazione dai propri affetti e legami familiari, finiti in carcere come in un girone dell'inferno, niente più che un numero nelle sezioni comuni delle galere di questo paese. Su di loro lo Stato si è accanito fino a provocarne la morte, per poi ridurre le loro esistenze all'etichetta pubblica di tossici e archiviare velocemente un capitolo atroce.

0: Il libro ci riporta quella che a tutti gli effetti va considerata una strage di Stato, mistificata e taciuta da diverse istituzioni, dagli apparati di governo ai tribunali, dalle amministrazioni pubbliche ai sindacati di polizia, dai medici ai giornalisti, per restituire memoria ai ragazzi che vi sono morti, rispedendo al mittente l'infamante accusa per cui la colpa originaria sia loro. Che cosa rappresenta in fondo il carcere, se non lo Stato stesso è il simbolo di un'ideologia autoritaria e violenta, volta a mantenere le disuguaglianze sociali? A questa ideologia molti e molti di noi contrappongono l'immaginario concreto di un mondo senza autorità, quindi inevitabilmente senza stati, prigioni e divise di ogni sorta. Considerato da qualcuno un orizzonte possibile fino a epoche non troppo lontane o in esperienze altre dalla civiltà occidentale, oggi in questo paese è giudicato pericoloso dal potere e ingenua utopia dalla maggior parte delle persone, spesso anche all'interno dei movimenti sociali. Che sia screditata o criminalizzata è un'idea in ogni caso privata della sua legittimazione nel discorso pubblico. Il carcere non è riformabile, il carcere è carcere. E la lotta contro di esso, contro il fatto che esista, viene ormai da diverso tempo etichettata a livello statale come terrorismo e conseguentemente repressa. Riaffermare la prospettiva anticarceraria in modo chiaro, dandole invece la centralità e la legittimazione che merita, evidenziandone la concretezza, è essenziale per non farsi divorare dall'insinuarsi dei processi di autocensura ormai avanzati e riappropriarsi di un immaginario di libertà.
1: È un dato di fatto che, anche terminata la stagione delle rivolte politicizzate degli anni 70 all'interno delle galere italiane, gli atti di protesta, rivolte e ribellione all'autorità non si siano placati, seppure con fondamentali differenze tra le lotte di allora e i moti di disperazione e rabbia di oggi. Cosa significa oggi praticare un orizzonte anticarcerario che ponga al centro la solidarietà? Penso sia possibile dividere la risposta in almeno due traiettorie. L'una che guarda alle comunità che costruiamo sovvertendo le logiche patriarcali ed eleganti che lo Stato impone nell'organizzazione sociale e familiare. L'altra che guarda al potere, dove inevitabilmente praticare un orizzonte anticarcerario implica scontrarsi con esso e con gli Stati. Respingere la loro narrazione che divide il mondo in buoni e cattivi secondo necessità. Trovare modi di mantenersi integre anche di fronte al suo esercizio della tortura, della psichiatrizzazione e della sorveglianza tecnologica. Per mantenere questa rotta, la solidarietà, intesa non in senso umanistico e caritatevole, ma come arma collettiva di complicità in una lotta di liberazione da una società carceraria, diviene fondamentale. È in questo modo che l'incontro tra persone, pur diverse tra loro per esperienze di vita, provenienza, estrazione sociale e percorsi politici, diventa possibile.
0: Tra i legami fortissimi che si crearono in quel periodo e che in parte continuano ancora oggi, ci furono anche quelli tra solidali e familiari dei detenuti, destinatari invisibili della pena carceraria e della sua insita natura patriarcale. Abbiamo incontrato madri, compagne e sorelle e altri affetti che quotidianamente impediscono che il carcere riesca nell'intento di annientare persone e relazioni, condannate dalla società alla cura, altrui, anche a sacrificio della propria. Scontano la forte invisibilizzazione della loro condizione. La solidarietà anticarceraria non può che rivolgersi parimenti a loro. Il pensiero e la vicinanza non possono che andare ai familiari dei morti di Modena, a cui lo Stato italiano ha strappato i loro cari. Non sono sanabili la rabbia e il dolore inferto. Nelle pagine che seguono proverò a tratteggiare quanto accadeva all'esterno delle mura carcerarie durante il periodo raccontato nel libro, dal comportamento dello Stato alla mobilitazione sociale in solidarietà alle persone detenute. Tra il 7 e l'8 marzo 2020, mentre nel mondo di fuori scocca l'imposizione del lockdown indetto dall'allora governo Conte come misura dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, in decine di carceri italiane scoppiano le rivolte. A scatenarle è la notizia dell'interruzione dei colloqui visivi con familiari e avvocati. La diffusione della notizia dei primi contagi all'interno del carcere, l'allarme derivante dalla totale assenza di dispositivi di protezione dal virus, del sovraffollamento e delle già precarie condizioni igienico-sanitarie, la mancanza strutturale di personale medico-sanitario. L'allarme Covid è solo l'apice delle terribili condizioni di vita nelle carceri, votate a essere dei luoghi mortiferi e di estrema sofferenza. In diverse carceri da nord a sud si verificano tentativi di evasione, da alcune parti per breve tempo riusciti come a Foggia. Intere aree detentive vengono messe fuori uso dai detenuti, nel tentativo di uscire fuori o di ottenere l'attenzione dell'amministrazione penitenziaria e della direzione degli istituti, vista la situazione di emergenza sanitaria. Lo Stato interviene radunando diversi corpi delle forze dell'ordine in antisommossa e anche i reparti specializzati a sedare le rivolte. Uno dopo l'altra cominciano ad arrivare le notizie della morte di alcuni detenuti, fino a contare 14 nel giro di 72 ore.
1: Dopo poco più di un anno, tutte le inchieste giudiziarie che avrebbero dovuto accertare le cause di queste morti vengono archiviate dai giudici per le indagini preliminari su richiesta delle varie procure. Dall'altro lato, centinaia sono stati detenuti in tutta Italia, finiti sotto processo, sotto indagine per le rivolte, con accuse che vanno da devastazione e saccheggio ad altri reati, resistenza pubblico ufficiale, danneggiamenti, incendi, tentata evasione, con pene che potrebbero arrivare fino a 15 anni di reclusione e la perdita dei benefici penitenziari. Risulta complesso poter fare una ricostruzione completa ed esaustiva dei procedimenti, ma sappiamo che soltanto per la rivolta al carcere di Modena i detenuti indagati sono circa 70. Insomma, per lo Stato tutto, dai ministeri e dipartimenti di amministrazione penitenziaria, dalle procure ai giudici per le indagini preliminari e ai medici legali, i detenuti si sono ammazzati con le loro stesse mani. Un copione che si ripete, sempre uguale nella storia di questo paese. I morti ammazzati si processano nei tribunali e finiscono alla gogna mediatica. Il potere si autoassolve e le divise ricevono la promozione in carriera. Così lo Stato italiano, la stragrande maggioranza del giornalismo d'inchiesta, l'indifferenza della maggior parte della popolazione italiana hanno liquidato o finto di non vedere la più grande strage avvenuta nelle carceri repubblicane italiane.

0: Ho un ricordo nitido di quando a marzo 2020 scoppiarono le prime rivolte e di quegli attimi vissuti da fuori. Le nubi di fumo sopra i penitenziari, le lenzuola a mo' di striscioni dei detenuti saliti sul tetto. Sirene spiegate, tanta polizia, ambulanze, attimi di rumore, seguiti a periodi di assordante silenzio. Dai presidi di famiglie e pochi solidali che spontaneamente in diverse città d'Italia decidono di recarsi sotto le mura delle carceri, si alzano cori, grida e ancora silenzio. Mentre le guardie in antisommossa e i reparti speciali accorsi, GOM, esibiscono la forza muscolare dello Stato. Ho il ricordo di un agente che, a rivolta sedata, grida dal tetto del carcere di Bologna: «Lo Stato ha vinto», agitando il manganello. Ricordo di venire a conoscenza durante uno dei quei presidi che il giorno dopo sarebbe cominciato il lockdown, il coprifuoco, le zone rosse per il mondo di fuori. Una dopo l'altra ci giungono le notizie delle morti dei detenuti. Qualche solidale familiare accorsa li vede portati fuori con i propri occhi dal Sant'Anna nelle coperte termiche a partire dalla sera dell'8 marzo. Poi le notizie cominciano a circolare anche sui media mainstream. È terrorizzante quanto già accaduto e la preoccupazione va a ciò che ancora potrebbe accadere. Seguono poi giorni di silenzio mediatico e politico, interruzione delle comunicazioni tra persone detenute e loro familiari, in molti casi anche con gli avvocati, trasferimenti senza preavviso né comunicazione, non trapela alcuna informazione. Il livello di allarme è molto alto e la paura fuori sempre presente che i propri cari detenuti vengano malmenati dalle guardie si fa silenziosa certezza. Fuori c'è il lockdown e la più completa indifferenza verso ciò che sta accadendo dentro le carceri. In diverse città d'Italia i tentativi di arrivare sotto le mura per comunicare direttamente con le persone detenute in quel periodo sono fortemente ostacolati, ma le fugaci comunicazioni tra dentro e fuori, le richieste di aiuto e le frasi che si ripete da diverse carceri ci stanno massacrando confermano i timori legittimi dei giorni precedenti. La risposta ai cori di libertà, prima che le guardie intervengano a riportare il silenzio, ci fanno sentire incredibilmente vicine, anche se non ci possiamo nemmeno vedere. Benché numericamente esegui nella popolazione concreti atti di solidarietà alle persone detenute e loro familiari, si verificano nella penisola da azioni dirette ai presidi sotto le carceri, dalle presenze in strada volte a far individuare pubblicamente i responsabili della strage di Stato, ad attività di controinformazione, fino al sorgere di reti informali di mutuo supporto. Tutto questo, al mio avviso, contribuisce in parte a scongiurare il concreto rischio di una strage ancora potenzialmente in atto.
1: In reazione, lo Stato opera una serrata attività di sorveglianza e repressione, da pedinamenti costanti a caterve di multe e denunce, fino all'orchestrazione di più complesse operazioni antiterrorismo che, come ricorda Luca in prefazione, porteranno all'adozione di misure cautelari volte esplicitamente a prevenire future escalation del conflitto sociale.
0: Ai piani alti dello Stato si parla dell'esistenza di una regia esterna delle rivolte dentro alle galere, degli anarchici, della 'ndrangheta, della camorra, ogni capro espiatorio è messo sul tavolo. È evidente la necessità urgente dello Stato di togliersi dall'imbarazzo. La commissione ispettiva per indagare sull'origine delle rivolte avvenute negli istituti penitenziari nel marzo 2020, sui comportamenti adottati dagli operatori per ristabilire l'ordine e la sicurezza e su eventuali condotte irregolari o illegittime poste in essere. È costituita dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria soltanto più di un anno dopo, luglio 2020, e i suoi risultati saranno resi noti nel 2022. Vi farà parte anche Marco Bonfiglioli, nella veste dell'inquirente di se stesso, dal momento che l'8 marzo 2020 si trovava al carcere Sant'Anna di Modena e fu responsabile nel disporre i trasferimenti seguiti alla rivolta. Passato il tempo sufficiente ad accantonare la necessità di fare puntare il dito su anarchici e mafie, la commissione così conclude.
2: Il giudizio ampiamente positivo sul comportamento tenuto dal personale penitenziario merita tuttavia di essere sospeso, in attesa che il quadro probatorio si chiarisca con riferimento alla rivolta verificatasi presso la casa circondariale di Modena, anche se, è doveroso precisarlo, ad oggi non sono emersi elementi utili a ritenere che in quell'occasione siano state esercitate violenze da parte della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti durante le concitate drammatiche fasi di gestione della rivolta. A ben vedere, dall'attività ispettiva è emerso che la polizia penitenziaria è un'istituzione nel suo complesso sana e responsabile, ed altrettanto può dirsi per il personale civile dell'amministrazione penitenziaria, che ha affrontato con altrettanta professionalità e rispetto di leggi e regolamenti le emergenze del marzo 2020. Tanto si può affermare con convinzione dopo aver esaminato la copiosa documentazione e gli atti giudiziari acquisiti sulle rivolte e dopo aver ascoltato 206 testimoni, tra cui, è bene ribadirlo, 8 magistrati di sorveglianza, 8 presidenti di tribunali di sorveglianza e 8 garanti delle persone private della libertà personale. Le eccezioni a questa regola possono esservi state, e quanto accaduto nell'istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere lo dimostra, ma si tratta di casi isolati che non possono certamente scalfire la reputazione dei tanti servitori dello Stato, uomini e donne, che ogni giorno lavorano negli istituti penitenziari del nostro paese in condizioni difficilissime, con spirito di sacrificio e senso di responsabilità istituzionale.
0: Solo trascorse alcune settimane, cominciano ad arrivare le prime comunicazioni con familiari e avvocati, le prime testimonianze della presenza di tumefazione sul corpo di diversi detenuti e le notizie dei trasferimenti punitivi. Molte carceri già fatiscenti per via della distruzione di intere aree durante le rivolte versano in condizioni igienico-sanitarie invivibili e dannose per la salute, nelle quali le persone detenute vengono lasciate anche a scopo punitivo. Ma la situazione è ancora peggiore per chi fuori non ha un avvocato, familiari o reti di supporto, come per la maggior parte delle persone straniere detenute. Infatti, complice un razzismo di Stato che mantiene e legittima l'esistenza dei CPR per persone straniere, in cui ordinariamente avvengono torture, somministrazione di psicofarmaci e in cui periodicamente le persone muoiono succidate. Non possiamo pensare sia una casualità che quasi tutte le persone morte nella strage di Stato nelle carceri del 2020 fossero di origine straniera. A Modena il 70% della popolazione detenuta era di origine straniera. La struttura fatiscente, il sovraffollamento estremo e quasi la metà dei detenuti presentava disturbi psichici e dipendenza da sostanze che il sistema carcerario stesso ad incentivare. Secondo alcuni dati, circa il 40% dei detenuti delle carceri italiane assume psicofarmaci di qualche tipo. Tra queste rientra anche il metadone, somministrato a chi ha un trascorso di tossicodipendenza, circa una persona detenuta su 3. Come riportano molte persone detenute, il problema in carcere non è farsi somministrare i psicofarmaci, bensì farseli scalare e togliere, incluso il metadone. Dalle risultanze successive si saprà che nell'infermeria del Sant'Anna di Modena era custodito, in un armadietto di cui chiave erano di facile accessibilità, un quantitativo spropositato di metadone concentrato, utile circa a 2 mesi di terapia per l'intero penitenziario. Il quadro descrittivo reso da Claudio e Luca contribuisce a rendere l'idea di che cosa fosse il carcere di Modena prima dello scoppiare delle rivolte, e le loro riflessioni ci aiutano a comprendere anche in questo aspetto la brutalità di uno Stato che prima ti affama di sostanze e poi ti rende colpevole di richiederne o abusarne. L'isolamento della persona detenuta genera un campo di azione in cui lo Stato può fare ciò che vuole, su cui, lontana dagli occhi, la violenza di Stato non incontra limiti. Dai muri ai volantini, dai cori agli interventi, rompere l'isolamento tra dentro e fuori è stato uno dei principali slogan levatosi dai movimenti anticarcerari. Per tutto quel periodo in cui fuori si prevedeva il distanziamento fisico e l'isolamento nelle proprie case e dentro la costrizione al sovraffollamento, questa frase rappresentava il duplice significato di rompere con l'ipocrisia che governa la società esterna e il sistema carcerario, ma anche la necessità di una pratica, di infrangere muri e barriere innalzati dallo Stato, che rappresenta la forma minima di autodifesa della violenza agita dallo stesso al buio, lontano da ogni riflettore. In queste rotture si sono potute coltivare nuove relazioni. Per un lungo tempo, comprensibilmente, i detenuti non hanno parlato di quanto accaduto durante quei giorni. I pestaggi, gli spari, le vessazioni, poiché in carcere le ritorsioni hanno il passo più rapido di ogni promessa garantista. Spesso anche all'occhio delle istituzioni garanti, nemmeno i segni sul corpo sono di per sé sufficienti a testimoniare la violenza subita. Prova necessaria a validare la credibilità del racconto di chi è detenuto è tripigliata. L'onere della prova è ribaltato sempre a favore dell'autorità, soprattutto quando i detenuti appartengono alla categoria dei cattivi. Spesso anche quando provengono da enti, organismi o associazioni garantiste dei diritti delle persone detenuti, e Modena non è affatto un'eccezione, esiste ed è visibile nei discorsi e nelle dichiarazioni pubbliche quantomeno una cautela. Quando si tratta di persone detenute, la premessa di rito è che si condanna ogni forma di violenza, mentre quando si tratta delle divise dello Stato, saranno i tribunali a valutare se vi sono responsabilità. In diverso tenore è chiaro, da un lato la condanna è già scritta, dall'altro la soluzione è pronta. Un'accettazione del monopolio statale della violenza, una dinamica su cui invito a riflettere profondamente. Con queste premesse di contesto e una tale forza capillare e condizionante del terrore di Stato, riusciamo ad immaginare quanto anche solo denunciare pubblicamente le violenze da dentro sia un atto difficile e coraggioso. L'omertà di Stato è rotta. Dopo mesi trascorsi in queste condizioni, a novembre del 2020, 5 detenuti reclusi al carcere Sant'Anna di Modena, nei giorni delle rivolte, decidono di testimoniare le violenze agite dalle guardie nel penitenziario di Modena, le omissioni di soccorso, i trasferimenti punitivi e la morte di Sassa Piscitelli nel carcere di Ascoli Piceno, nel quale erano stati trasferiti da Modena insieme a lui e dove ancora si trovavano reclusi all'epoca dell'esposto. Lo inviano alla Procura della Repubblica di Ancona, sotto cui è Ascoli Piceno, che lo trasmette alla Procura di Modena. Tra questi 5 c'è Claudio. Il rischio di atti intimidatori immediatamente successivo all'esposto si fa reale e riusciamo ad averne notizia di prima mano attraverso il legame instaurato con le familiari di alcuni di loro. La presenza fuori le carceri, l'attività di informazione e di agitazione sociale nelle strade e nelle piazze da parte di un numero purtroppo esiguo di persone si susseguono e anche attraverso questi momenti riusciamo spesso ad iniziare nuove comunicazioni e corrispondenze con le persone detenute. Veniamo così a conoscenza del trasferimento di Belmonte, un altro dei 5 firmatari dell'esposto, che appena scontata il giorno della scarcerazione viene portato alla casa lavoro di Castelfranco Emilia per scontare l'ulteriore misura di sicurezza. Questa struttura, tra i reclusori di questo paese, dimenticati dalla memoria, è diretta dalla stessa direttrice in forze al carcere di Modena nei giorni della rivolta, Maria Martone. Nel corso dei mesi successivi altri detenuti prendono coraggio nel denunciare le violenze carcerarie avvenute a Modena e in altri carceri da parte delle forze dell'ordine nei giorni delle rivolte di marzo 2020, cosa che costringe la procura di Modena nel luglio 2020 ad aprire un fascicolo per tortura a carico di 5 agenti che nel corso del tempo sono divenuti 122. Un altro episodio di violenza carceraria verso i reclusi avvenuto nel mese di aprile 2020, passato alla storia con il nome di Matanza della Settimana Santa, veniva portato alla luce mesi dopo. I filmati delle violenze e torture agite dalle guardie del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere fecero il giro dei media e questo probabilmente contribuì a fare ritenere opportuna allo Stato dare una parvenza di interessamento verso i possibili abusi agiti nei confronti delle persone detenute, aprendo il fascicolo anche per Modena. Tuttavia, a fine 2023, la Procura ha chiesto l'archiviazione a cui i legali dei detenuti in qualità di persone offese hanno presentato opposizione e, a marzo 2024, l'inchiesta per tortura a carico degli agenti di polizia penitenziaria va avanti al giudice per le indagini preliminari, GIP, di Modena. La GIP, a seguito dell'udienza, pur respingendo la richiesta di archiviazione formulata dal PM, ha disposto l'archiviazione per circa 20 agenti indagati, ritenendo che non fossero presenti all'interno dell'istituto in quanto fuori servizio durante le ore della rivolta. In accoglimento delle osservazioni degli avvocati difensori dei detenuti, la giudice ha disposto ulteriori indagini da completarsi entro 6 mesi e ulteriori accertamenti riguardanti in particolare dubbi sulla proporzionalità dell'uso della forza impegnata dagli agenti per sedare la rivolta, sul supposto mancato funzionamento del sistema di videosorveglianza del carcere in luoghi strategici del penitenziario, su alcune intercettazioni telefoniche tra degli indagati prima della convocazione in questura nell'immediatezza dei fatti. A luglio 2025 la Procura di Modena, dottoressa Lucia De Santis, Francesca Graziano e dottore Luca Masini ha presentato alla GIP una nuova richiesta di archiviazione contro la quale i legali delle persone offese hanno presentato nuovamente opposizione. La giustizia è di Stato. A ciascuna e ciascuno concludere se sia quella sede da cui ottenere verità e giustizia. Pur non avendo notizie certe, possiamo supporre con buona probabilità che ad oggi chi ha ordinato e seguito la strage di Stato di Modena 2020 non sia stato destituito dal servizio e nella più verosimile delle ipotesi ricopra ancora ruoli politici o in divisa, magari avendo ottenuto nuovi incarichi o avanzamenti di carriera. Questo a ricordarci in maniera più nitida che al di là dei 5 anni trascorsi, quello di cui si è fin qui parlato è il presente in cui viviamo. Con l'auspicio che questa consapevolezza ci sia da sprone per scegliere con coraggio come affrontarlo.

ci accompagnerà in questa carrellata un gruppo australiano, ormai di vecchia data. Si tratta di uno dei primi gruppi punk australiani, si chiamano i Radio Birdmen. Per quanto il titolo della band, il nome della band, sembra quasi riferirsi sempre a questo uccello, alla radio e quant'altro, è stato un caso, semplicemente, volevo solo sottolinearlo. L'album che manderemo quasi per intero è Living Eyes, un album uscito 3 anni dopo che si sono sciolti la prima volta, però insomma ha fatto un tira e molla abbastanza lungo, addirittura sono ancora attivi oggi, non so con quale fiato. E in ogni caso, sono ancora lì. Nel 78 si erano sciolti, l'81 è invece l'album Living Eyes. Noi ci ascoltiamo Burn My Eyes 78 e poi cominciamo questa sorta di carrellata che è solo la prima parte, per la seconda invece ve lo dirò esattamente dopo.

Ma lo diciamo subito invece cosa ci aspetta nella seconda parte, perché è la parte più forse cicciona della giornata. Perché? Perché in realtà rimanderemo una registrazione di un racconto. Il racconto è di Beppe Battaglia. Beppe Battaglia ha fatto, diciamo, un nome che si è sentito negli anni 70 per le sue battaglie all'interno delle carceri. E quella di oggi è una registrazione raccolta da un compagno di Brescia, introdotta anche, o meglio, manderemo dopo la registrazione di un compagno di Olga di Milano che ne fa una contestualizzazione storica. E quello che ci premerà almeno è mandare inizialmente il racconto, perché è bello sentirlo così d'impatto, e dopo a seguito manderemo questa contestualizzazione del compagno di Milano e due parole anche dal compagno di Brescia che ne ha composto e curato la registrazione, nonché insomma fatto questa cosa insieme a Beppe. Questa registrazione la mandiamo per la prima volta in radio, ma non è la prima volta che viene ascoltata, è stata fatta ascoltare fuori dalle carceri, ce ne racconterà direttamente il compagno da Brescia, ma intanto riprendiamoci subito da questo sommario fin troppo lungo e partiamo con la carrellata.

Ed eccoci qua a parlare un attimo più concretamente di cosa significa la crisi carceraria, di questo periodo, come del periodo intero della sua esistenza, con tutta probabilità. Ma andiamo a leggere alcune notizie. Intanto, già solo il fatto che comunque dobbiamo fare una sorta di filtro incredibile, perché comunque le notizie che escono dalle carceri sono sempre. Quasi sempre sono quasi sempre parole dei sindacati di polizia penitenziaria, quindi comunque bisogna sempre dargli un attimo, leggerle in controluce per sapere un attimo cosa succede veramente dentro, che non si potrà sostanzialmente mai sapere. Beh, in ogni caso, nel carcere di Imperia già si legge, sono notizie del 10 luglio, quasi tutte, quindi di 3 giorni fa, e che descrivono un po' tutta la situazione. Nel carcere di Imperia, appunto, ci sono state delle aggressioni, a lamentarsene è il sindacato di polizia, quindi non ne si può sapere null'altro di più. In ogni caso, sono detenuti che in qualche modo si sono ribellati. E un'altra aggressione è successa invece al carcere di Messina, al Gazzi, appena. Sono una settimana fa, 5 agenti sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti con calci e pugni e addirittura minacciati con un estintore, si legge. Quindi da Imperia passiamo a Messina, per poi saltare a Torino, dove c'è stato addirittura un incendio in una cella e 2 agenti sono stati feriti nel carcere di Torino. Non si sa ovviamente mai nulla dei detenuti. Dobbiamo tapparci un po' il naso quando leggiamo queste cose, perché alla fine dobbiamo sempre annunciare il vittimismo un po' con cui obiettivamente scrive ogni sindacato di polizia penitenziaria. Ci spostiamo giù a Palermo, continuiamo a rimbalzare al Lucciardone, dove l'allarme del garante dei detenuti dichiara una situazione drammatica. Qua leggiamo magari anche qualche riga. Ventilatori e frigoriferi vietati, sovraffollamento e ondate di calore, una combinazione micidiale per la popolazione carceraria dell'isola che ammonta a 7.146 persone a fronte di 5.680 posti, quindi circa 2.000 persone in più. Il tasso di sovraffollamento è del 125%, insomma, sono dati che in realtà non ci sono nuovi. Non sono nuovi né per noi né per chiunque, ma tanto vale la pena di elencarne uno per uno. Ci spostiamo a Bologna, alla Dozza, dove sempre del 10 luglio è la notizia che dei detenuti sono rimasti senza acqua con 40 gradi. Ed è sempre un osservatorio del carcere a comunicarci questa cosa. Una rissa infine ancora di nuovo su al carcere di Trento, dove si è macchiato di un'altra morte quasi un mese fa, poco più di un mese fa, quella di Abrar Jarrar. Ne abbiamo parlato sempre nella prima puntata, proprio insieme a Next Stop Modena, e ne continueremo a parlare senza dubbio. Ovviamente ce ne dà notizia il SINAPPE, quindi un sindacato di polizia. Mettiamo che queste righe non le leggo neanche per quanto possano infastidire. Sempre invece al carcere di Trapani continuiamo a rimbalzare da nord a sud. Scusate questo ritmo, però è anche un po' per sentirne un po' il peso che succede in ogni angolo d'Italia. Sta succedendo qualcosa, in ogni carcere c'è qualcosa che si muove, che brulica, che tenta di fare qualcosina. A Trapani è stato, vabbè, come bisogna, sventato il tentativo di introdurre cellulari, e sono stati bloccati anche il lancio di pacchi nell'interno del carcere. Quindi complimenti per i tentativi di cercare di togliere il muro tra dentro e fuori, qualsiasi esso sia, in qualsiasi modo. Notte di tensioni al carcere, invece, in Molise e a Campobasso. Notte di tensione in via Cavour, dove una rivolta scoppiata nel Campobasso nella serata di mercoledì scorso si è protratta fino alla mattina del giorno dopo, rendendo necessario l'intervento del gruppo di intervento operativo della polizia penitenziaria. Due
giunto da Roma per riportare la situazione sotto controllo, si legge sul Bugiardino Molisano. Secondo quanto appreso da fonti accreditate, all'origine dei discorsi, dei disordini, ci sarebbe il sequestro di alcuni telefoni cellulari rinvenuti durante un controllo di routine. La sottrazione dei dispositivi avrebbe innescato la reazione di un gruppo di detenuti che, dopo essersi asserragliati in una sezione dell'istituto, ha iniziato a danneggiare arredi e suppellettili, provocando diversi danni. E la protesta è andata avanti per tutta la notte con momenti di forte tensione all'interno della struttura. Sul posto, mercoledì sera, sono intervenute due ambulanze e un'auto medica del 118. Solo nella mattinata di giovedì, poi del giorno dopo, è stato possibile riportare l'ordine grazie all'arrivo del reparto speciale, appunto detto sopra. Al termine dell'operazione, gli agenti hanno trasferito in altri istituti un gruppo di circa 8 detenuti, fatti salire a bordo di due furgoni. E l'ultima volta che abbiamo parlato di trasferimenti era fatalità proprio Next Stop Modena, e abbiamo avuto modo anche di capire il come vengono effettuati certi trasferimenti, il fatto che appunto da un carcere all'altro, finché non viene firmato qualcosa che attesta che tu sei arrivato a quel carcere, sei un'inesistenza sostanzialmente, un'inesistenza burocratica, per cui non sei sotto la responsabilità del carcere di provenienza e neanche in quello di arrivo. Così almeno si evinceva dai racconti anche di Next Stop Modena. E comunque chi se li vive queste cose le sa benissimo. Quindi sono 8 persone almeno che sono state trasferite di qua e di là.

E proseguiamo ancora con questa carrellata, ci spostiamo a Milano, al San Vittore, dove addirittura la, il sovrappopolamento arriva al 220%, più del doppio quindi. E cimici e niente acqua anche in questo carcere, come in quello della Dozza di Bologna. Ma ci spostiamo poi a Genova. A Genova, al carcere di Marassi, una cosa abbastanza fuori dalla storia, volendo, perché un ragazzo è salito sul tetto. Un detenuto di origine marocchina, nel pomeriggio di venerdì 10 luglio, è salito sul tetto del penitenziario per insomma protestare. Ovviamente non ci viene detto di quali con quali ragioni, però quantomeno viene riportato il fatto di un ragazzo sul tetto.

La protesta, ossia la risalita sul tetto del ragazzo al carcere di Marassi, è finita dopo 8 ore, è sceso volontariamente e si è conclusa lì la protesta. È stata una protesta in solitaria. Non abbiamo altre informazioni, ma proseguiamo con questa orribile scaletta. Che ulteriori casini al carcere di Potenza, qua ce lo fa sapere l'Unione Sindacale Polizia Penitenziaria, che ci informa di numerose aggressioni, anche qua chissà con quale precisione. Mentre a Belluno c'è stata una rivolta in carcere per il caldo, lo leggiamo sul Corriere delle Alpi. Lo leggiamo, o quasi, perché non ci permettono di leggerlo fino alla fine. Non solo per il caldo, ma a quanto pare c'è anche un caso di scabbia. Sono notizie che possiamo prendere un po' così. Al carcere di Cosenza, dopo 4 anni, è iniziata la rimozione del plexiglass dalle finestre delle celle, molto probabilmente per soffocamento dal caldo. E ci complimentiamo con la direzione del carcere di Cosenza per esserci arrivati. I detenuti pestati per giorni senza medico. Questo invece è un aggiornamento di Santa Maria Capua Vetere. C'è stata una dichiarazione di un PM che ha dichiarato che la Diaz era quasi stata meglio di Santa Maria Capua Vetere. E infine abbiamo un ultimo aggiornamento che presumibilmente è stato emulato anche giustamente la protesta al carcere di Marassi, perché c'è notizia da radiogold.it che sul carcere di Vercelli sul tetto è salito un altro ragazzo. Possiamo leggere direttamente l'articolo, nonostante sia comunque parola del Sappe. Momenti di forte tensione domenica pomeriggio alla casa circondariale di Vercelli, dove un detenuto è salito sul tetto dell'istituto penitenziario dando vita a una lunga protesta durata circa 6 ore. Appunto, a rendere noto l'accaduto è il Sappe, che sottolinea come l'intero dispositivo di sicurezza abbia garantito il controllo dell'istituto, bla bla bla. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. E scorrendo l'articolo non vedo altro che dichiarazioni vittimistiche della polizia penitenziaria, quindi non si può sapere le ragioni per cui questo ragazzo è salito sul tetto. Presumibilmente lo verremo a sapere nei prossimi giorni, ma per ora quello che possiamo accontentarci è questo, da queste latitudini.

E giusto per non lasciarlo lì un po' così solo accennato, la notizia di prima che dicevo delle dichiarazioni del PM su Santa Maria Capua Vetere merita forse di leggere qualche trafiletto in più dell'articolo, e lo leggiamo da internapoli.it. I pestaggi alla scuola Diaz durante il G8 di Genova, che portarono alla dura condanna dell'Europa e all'introduzione del reato di tortura, rappresentano il minimo dei comportamenti torturanti rispetto a quanto avvenuto tra il 6 e il 10 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ancora una volta non usa mezzi termini il PM Alessandro Milita durante la requisitoria al maxi processo 105 gli imputati per le violenze commesse dagli agenti penitenziari ai danni di detenuti del carcere casertano in pieno lockdown per il Covid. Il PM nel corso della discussione ha duramente stigmatizzato, leggendo diversi messaggi scambiati dagli imputati di peso, come l'ex provveditore Antonio Fullone, l'allora comandante del gruppo di supporto Pasquale Colucci, la comandante dei NIR della Polizia Penitenziaria Francesca Acerra e il comandante della penitenziaria del carcere sammaritano Antonio Manganelli, che tutti sapessero dei comportamenti integranti tortura, a partire dal taglio della barba cui furono sottoposti sia il 6 che i giorni successivi quei detenuti che avevano appunto la barba. Impossibilità per i detenuti di fare videochiamate con i familiari, questa è un'altra delle accuse che fa il PM. Secondo Milita, tra i comportamenti integranti tortura vi è l'impossibilità per i detenuti di fare videochiamate con i familiari, la revoca del regime aperto delle celle e la chiusura per ben 8 giorni della sala socialità del reparto Nilo, dove erano venuti i pestaggi. Chiusura decisa dall'allora direttrice reggente Maria Parenti, criticata come Manganelli, in quanto entrambi hanno ratificato decisioni prese all'esterno, ma che aspettavano a loro. Il PM ha anche letto il messaggio di Fullone all'allora capo del DAP Basentini. Il sicuro ritrovamento di materiale nelle celle, scrive Fullone, ci fornirà l'occasione per chiudere i reparti. Per Milita, Fullone non aveva alcun potere per chiudere i reparti ed inoltre dopo la perquisizione hanno ritrovato 4 cretinate, così è virgolettato, per cui non ci sarebbe stata alcuna motivazione di sicurezza per revocare il regime aperto né chiudere la socialità al Nilo. Insomma, noi leggiamo in continuazione in qualsiasi quotidiano, da nord a sud, passando per qualsiasi città che ospita un carcere, continuiamo a leggere che qualsiasi notizia, almeno che viene da lì, alla fine ci viene filtrata da un sindacato di polizia, ci viene filtrata dalla penitenziaria e ci viene oppure in qualche modo qualche associazione riesce a estrapolare qualche dato che comunque partendo da informazioni che il carcere stesso fornisce. Alcuni casi come quello di Santa Maria Capua Vetere, come quello della Diaz, come pochi altri, saltano un po' alla ribalta e qui si smaschera un po' quello che è veramente il comparto di polizia che difende queste istituzioni e l'istituzione in sé del carcere, che non ci sembra avere alcuna ragione d'esistere al mondo. E detto questo, la carrellata è un po' finita, ci prendiamo un po' di pausa ascoltandoci qualche pezzo da un altro album, sempre dei Radio Birdman, album precedente invece del 77, che si chiama Radios Appear, e dopodiché ascolteremo Beppe Battaglia, il suo racconto di una fuga da Favignana nel 77-78, dopodiché appunto la contestualizzazione del compagno di Olga e due parole del compagno di Brescia che ha fatto la registrazione.

0: Non l'abbiamo ancora fatto, ma ricordiamoli adesso i nostri contatti. Quella principale è la mail eustachio@indivia.net. Per SMS abbiamo il 353 4908 452. E infine, per chi vuole scriverci, non abbiamo un nostro indirizzo, ma la nostra radiolina sorella, una delle sorelle, diciamo, del Ponte Radio, Radio Onda Rossa, ci fornisce anche un domicilio che è Via dei Volsci 56 00185 Roma. E noi adesso passiamo ad ascoltarci il racconto di Beppe. E dopodiché manderemo la contestualizzazione al compagno di Milano. Buon ascolto.
1: Al largo di Trapani, in Sicilia, sono le isole Egadi e una di queste è Favignana. Favignana aveva un carcere storico dal quale nessuno era mai scappato. Originariamente, quando hanno costruito quel carcere, era una cava di tufo che a forza di scava a scava, alla fine il filone del tufo è finito e ci è rimase questa enorme buca sul terreno, no? Sul perimetro esterno del fossato ci fecero le celle, ma non avevano finestre perché erano interamente interrate. E la profondità di quella buca lì era al di sotto del livello del mare. Io ci sono stato lì alcuni anni che ero ancora in istruttoria, quando ero ancora imputato, per cui mi mandarono lì per punizione, perché il mio processo in realtà era a Genova, però mi comportavo male dappertutto, per cui finivo per punizione sempre in posti più lontani possibili. E lì ci sono stato un periodo, almeno di un paio d'anni. Poi feci il processo, mi condannarono con grande abbondanza, grande generosità, e poi tornai di nuovo lì. E io vado ad abitare in questa celletta qui, e lì però succedeva una cosa strana, perché tu potevi usare il bagno fino alle 10, quando chiudevano le porte, poi non potevi più andare in bagno, non c'era più il bagno. Per addormentarsi tu hai bisogno di far pipì. E allora si utilizzava la bottiglia, però pisciare dentro una bottiglia non è una cosa sempre agevole, voglio dire, era inevitabile che un po' di urina cadesse, insomma. Al mattino, quando mi svegliavo, in controluce con la porta della cella, io vedevo le macchie per terra, allora mi veniva rabbia, no? E una mattina, mentre ero disteso sul letto, guardando quelle macchie lì sul pavimento, mi venne un moto di rabbia e tirai un cazzotto contro il muro. Boom! Sento il vuoto. Boom! Ah! E qui ci siamo. Ho detto, allora lì c'è il vuoto. Allora mi viene da pensare, ma com'era qui la vecchia cucina? Che era una struttura dalle grandi arcate, altissima, e ora invece aveva un soffitto. Ho detto, Gesù! Ho detto, e lassù è tutto vuoto sicuramente. Allora mi metto a pensare, perché poi avevo altri due compagni lì. Naturalmente tutti e tre eravamo determinati a cercare una via di fuga, insomma, no? Allora prima di dirglielo a loro, siccome per tutte le evasioni per scavo hanno un problema strategico, che è quello dove depositare il materiale di riporto. Cioè, e guardate, è parecchio, cioè, può essere un buco anche limitato, ma il materiale di riporto non c'è modo di smaltirlo. Alcuni ci hanno provato in altri carceri a buttare giù il terriccio dal bagno, che per un po' va via, ma poi i corpi più pesanti si fermano lì, poi otturano, vengono a riparare, vedono il materiale, capiscono esattamente di cosa si tratta, insomma, e li scoprono. Allora, noi avevamo una carta lì straordinaria. Io però, prima di dirla ai miei due compagni, ho dovuto fare io stesso l'avvocato del diavolo contro me stesso, insomma, no? Per cui mi sono posto tutti gli altri problemi, perché non c'è solo dove depositare il materiale di riporto, ma in uno scavo c'è bisogno della luce, c'è bisogno dell'aria per respirare. Sono tutte soluzioni non facili, no? Insomma, dopo alcuni giorni che rosico con me stesso, no? Cercando di trovare tutte le soluzioni possibili di fronte ai problemi,

siciliana e dall'andrangheta calabrese. Quelle erano le due componenti egemoni dentro quel carcere lì. E abbiamo detto, noi possiamo cercare di farla in barba alle guardie, però ai detenuti è difficile farla in barba, così non era possibile, non era ragionevole. Allora abbiamo detto, noi dobbiamo allearci, e decidemmo di allearci coi calabresi. Gli illustriamo il progetto, loro si fidano di noi e partiamo. Tra l'altro noi tre avevamo una guardia addetta a noi tre H24, cioè doveva tenerci d'occhio perché eravamo considerati pericolosi. Loro studiavano noi, cioè cercavano di controllarci in tutti i modi possibili, ma anche noi però potevamo studiare loro, insomma, no? Per cui questa carta qui ce la giocammo anche durante i lavori. Chi andava dentro andava a lavorare, quelli fuori dovevano fare la copertura, per cui conoscevano bene la guardia che stazionava nei pressi e dovevano trovare tutti gli espedienti possibili per impedire che questo avesse percezione anche minima che qualcosa non andasse, insomma, no? Allora ho detto, noi apriamo lì in bagno e il bagno diventa un passaporto. Possiamo sempre riparare lì, se qualcuno mi viene a cercare mentre io sono dentro a scavare, io posso sempre dire che sono in bagno, no? Cioè, poi, lì avevamo intagliato sul muro un quadratone di tufo e al di là di questo boccaporto che avevamo aperto, ciascuno aveva i suoi abiti da lavoro. Era vietato andare dentro con gli abiti normali ed era vietato uscire da lì con gli abiti sporchi. Cioè, gli abiti sporchi dovevano restare dentro. Ognuno che usciva poi dal turno di lavoro si lavava e si vestiva con gli abiti puliti e poi faceva la pulizia del bagno. Non solo, ma ogni volta che usciva doveva rimettere il mattone per entrare e uscire, insomma, doveva rimetterlo a posto, con la farina e l'acqua si chiudeva anche la piccola crepa e poi ci metteva davanti un armadietto di legno dove si teneva il dentifricio, il sapone da barba, queste robe qui, insomma. E andavamo avanti così, ma siamo andati avanti per un mese e mezzo. Non solo, poi scavando capitano le cose che destano un entusiasmo incredibile. Ci incontrammo con una radice di un albero e noi sapevamo che dentro il carcere alberi non ce n'era. Allora questa radice viene dalla libertà. Se noi la seguiamo, questa è lei che ci porta. Per cui ognuno che andava dentro, quando usciva fuori, portava fuori il suo pezzo di radice. Era un pezzo di libertà quello lì, era un pezzo di sogno. No? Ma noi avevamo anche, uno dei tre era in realtà un geometra provetto, ma era giovane, non l'avremmo detto, ma poi alla messa in opera di questo progetto qui abbiamo scoperto che era un geometra davvero bravo, uno dei tre. Che era uno del primo gruppo delle Brigate Rosse, Roberto Ognibene, insomma, di Reggio Emilia. Per la luce abbiamo risolto, la luce non serviva solo a illuminare il tunnel e il punto preciso dove si lavorava, ma serviva anche come mezzo di comunicazione, perché la luce l'abbiamo buttata dentro attraverso un buco sotto una presa elettrica, abbiamo fatto entrare il filo con la corrente e quindi stabilimmo un codice per cui quando sentivamo dall'esterno troppo rumore, rischiava di sentirli anche la guardia o qualche detenuto che non sapeva nulla, allora bisognava bloccarlo, per cui si lasciava al buio e quello che era dentro sapeva che al buio doveva stare fermo, immobile e respirare a stento. E viceversa poi c'erano altri segnali, come se c'era qualcuno che cercava proprio quello che era dentro, metti la guardia con un telegramma, allora c'era una segnalazione rapida, intermittente, accende e spegne, che gli voleva dire mettiti con la testa fuori dal boccaporto, no? Tu cerchi battaglia, ma... e alla fine diceva ma forse in bagno, bussava, almeno qui lasciatemi in pace, no? La guardia sentiva, c'erano questi espedienti, oppure se noi vedevamo della gente che era nei dintorni, insomma gli segnalavamo con un intermittente.

0: mittenza lenta, di fare meno rumore, insomma, di andare avanti ma di fare meno rumore. E l'altra cosa che è successa, che a tratti il filone del tufo, noi scavavamo nel tufo e a tratti però si interrompeva questo tufo e c'era la terra, c'era materiale friabile, e venivano le piccole frane. E uno dei compagni ci rimase mezzo sotto, poi si tirò via a stento, insomma. In più c'era il fatto che scarseggiava l'aria da respirare, per cui decidemmo a quel punto, per queste due ragioni, di non mandare dentro uno solo, ma di mandarne due. E andammo avanti per 10 metri, insomma. Il diametro di questo tunnel mediamente era di 1 metro di diametro, per cui si lavorava sdraiati o piegati, ma in piedi no. Nella parte finale eravamo fuori dal blocco del tufo, per cui c'era materiale di riporto, pietroni e pietrisco, e lì alla fine arriviamo a un punto in cui muovere una pietra si muoveva un castello proprio, no? Cioè, consiglio tecnico con i tre compagni, dice: che facciamo? Il geometra dice: vai dentro, prendi le misure, dobbiamo puntellare. Io vado dentro, ma io non solo non ero geometra, ma sono una nullità in queste cose qui, insomma. Allora mi viene un'idea incredibile, cioè, piantai questo tubo, perché lo strumento da scavo erano due tubi, uno di 1 metro, uno di 1,5 metri, tubi dell'acqua tagliati a mustacciolo, e il tubo lungo io l'ho piantato in una delle pietre basse, che muovendo quella si muoveva tutta una paura. Io mi metto in via di fuga con la lampada in mano e provoco una frana. Viene giù tutto, una polvere tremenda, cioè da fuori non hanno sentito nulla, ma la cosa formidabile che successe è che mi investì subito aria che veniva dall'esterno. Finalmente c'era l'aria dentro il tunnel. Ho detto: ma allora siamo fuori qui. Allora comunico, ho detto: guardate che adesso là dentro si respira. Detto, io non sapevo come prendere le misure, ho provocato la frana, però è già tutto pulito, tutto a posto, siamo fuori. Allora lì ci alterniamo, vanno a vedere tutti, no? E alla fine decidiamo di allargare un pochettino il buco e fare una specie di periscopio per cercare di capire dove eravamo, insomma. Ora, periscopio è uno strumento eccezionale, sono due specchietti a 45 gradi, uno da una parte e uno dall'altra. Avevamo utilizzato i tubi dello Scottex, no? Cioè per cui buttando fuori questo coso qui, lì in realtà eravamo nella terrazza della casa del comandante, però il comandante non ci abitava e noi questo lo sapevamo, lui abitava in paese. E quindi dovevamo aprire in un punto preciso, perché se sfondavamo nella terra del terrazzo, e poi come si fa a ricoprire, a camuffarlo? Non è possibile. L'ideale sarebbe stato alla base del muro di cinta un abbaino, e noi come siamo usciti? Esattamente così, un abbaino alla base del muro di cinta, che era nel terrazzo della casa del comandante. E appena usciamo lì, di nuovo anche lì abbiamo intagliato un masso in modo tale che tirandolo via potevamo rimetterlo poi. Perfetto, eravamo fuori. E lì poi vedemmo le stelle. Cioè, una delle cose belle, perché quello davvero è stato un periodo di felicità intensa, niente più intenso, quando lavori a un desiderio forte. Tu ti puoi anche ammazzare di fatica, ma è una fatica meravigliosa, cioè fantastica. Cioè, ci trasforma in furie terribili, cioè, suscita delle, dei flussi di emozione incredibile, che si fa fatica grande a contenere questo entusiasmo, questa felicità estrema. Insomma, i desideri, a differenza dei bisogni, i bisogni incatenano, no? Cioè, i bisogni ci rendono schiavi tutti i giorni, cioè, tutti, no? I desideri invece scatenano, cioè, il desiderio è esattamente ciò che non c'è, perché appena c'è non è più un desiderio, no? E allora decidiamo di uscire e decidiamo di andare a fare un sopralluogo, e di notte usciamo e noi sapevamo dove eravamo usciti, perché precedentemente, durante i lavori, avevamo un po', come dire, ci eravamo un po' giocati il comandante, ce l'avevamo fatti portare sul terrazzo del castello. Comandante, ci faccia prendere una visione del mondo. Noi vorremmo buttare lo sguardo fuori, abbiamo detto, per un attimo, non mettiamo in pericolo niente e nessuno. Insomma, ma perché non ci porta a vedere il livello del suolo, cioè dal tetto del castello? E lui prese le chiavi e ci portò su. Andammo, lui e noi tre, andammo sul terrazzo del castello, e da lì vedemmo dove era situata la sua casa, che non era abitata, vedemmo dove era la portineria, orientativamente dove era il paese. Insomma, ricavammo alcuni dati, insomma, no? Che ci furono molto utili. E mentre due gli davamo discorsi al comandante, il geometra prendeva le misure da distante, insomma. E insomma, siamo usciti una sera per andare a vedere dove sbucavamo, per dargli riferimenti anche a quelli che dovevano venirci a prendere, insomma. E l'unica cosa che non avevamo calcolato è che la guardia, che noi calcolavamo stesse in garitta, però era d'estate, faceva caldo, poveraccio, quello stava all'aperto anche lui, no? Cioè, e stando all'aperto, noi passiamo in un punto dove lui ci vede. E noi ci siamo accorti che ci hanno visti, insomma, e ci siamo buttati dentro un canneto, ci siamo fatti piccoli quanto era possibile farsi piccoli, loro vengono dentro con le lampade a cercare, no? Cioè, però quelle operazioni si fanno sempre con la morte nel cuore, no? Perché il principio vuole che se tu hai a che fare con un evaso e lo intercetti, questo può essere disposto a tutto, per cui il rischio era grosso. Allora loro hanno cercato un po' dentro il canneto, poi non vedevano l'ora di andare via, in realtà, e c'era un gatto, gli è saltato tra i piedi, diceva, boh, andiamo, e rientrano. Noi sapevamo che in quei casi scatta una conta immediata, insomma, per cui dovevamo bruciarli nel tempo. Quindi, facendo un giro un po' più largo, arrivammo al buco, chiudemmo tutto, brum, si andava dentro, abiti puliti, e passa la conta. Tutti erano al loro posto, non è successo nulla. Per uscire poi, per andare via, lì c'è un braccio di mare che non si può fare a nuoto tra Favignana e Trapani, e eravamo d'accordo però con le Brigate Rosse che ci avrebbero mandato un motoscafo d'alto mare con un compagno e una compagna, che facevano finta di essere turisti, ovviamente, documenti falsi, facevano i bagnanti sull'isola, insomma. E praticamente gli abbiamo detto, noi siamo pronti, insomma, abbiamo fatto anche il sopralluogo per concordare il posto dove trovarci, ma loro da fuori ci dissero, in quanti siete? A lavori fatti, non prima, a lavori fatti, dopo un mese e mezzo che scavavamo. Dice, ma in quanti siete? Ha detto, siamo in sei, perché tre eravamo noi, altri tre erano quelli della 'Ndrangheta, insomma. Il patto era che poi gli avremmo dato un passaggio fino alle coste trapanesi, poi loro sarebbero andati per la loro strada e noi per la nostra. Siamo in sei. Ah, sono troppi, hanno detto. E come si fa? Cioè, non si può tirare la monetina a quel punto lì. Cerchiamo di forzargli la mano, però loro dicono, se lo appesantiamo sto motoscafo perde velocità, andiamo al di sotto della velocità delle vedette e quindi rischiamo di dover ingaggiare un conflitto a fuoco dove siamo perdenti, insomma, no? non fa una piega, no? È scientifico. Non c'è stato verso di convincerli. Questi a un certo punto ci hanno tolto la comunicazione e sono andati via. E noi siamo rimasti lì con un tunnel, però col mare di mezzo. E come si fa? E lì cercammo i contrabbandieri, c'hanno i motoscafi veloci, ci hanno chiesto 6 milioni. E dove li prendevamo 6 milioni noi? Allora, dice, ma allora che facciamo? Ora stiamo qui a guardare, qui ogni giorno che passa c'è il rischio che lo scoprono. Eravamo consapevoli di questa cosa qui e alla fine ci inventiamo far venire a colloquio la compagna di uno dei tre, e questa veniva con una macchina, e a carcere gli comunicano che il suo compagno è scappato e noi avremmo dovuto essere nel cofano. Ma non facemmo in tempo a metterla in atto questa storia qui, insomma, perché la scoprirono prima al buco, insomma. Lo scoprirono perché durante il periodo dello scavo uno dei pezzi da 90 gli danno una licenza e lui si consulta con noi, che faccio, lo accetto, lo rifiuto? Cosa rifiuti? Qui stiamo buttando il sangue per andare fuori, tu... Dice, ma io non torno però se vado fuori. È certo che non torni, vai tranquillo, insomma, va bene. E lui va in permesso e se ne va. Naturalmente lascia il posto vuoto. E cosa hanno fatto? Hanno mandato un altro dell''Ndrangheta, di nuovo un pezzo da 90, che da tempo collaborava con i carabinieri, ma i suoi compagni di 'Ndrangheta non sapevano nulla, e lo mandano lì. Naturalmente questo, essendo un mamma santissima, viene messo al corrente, no? Cioè, e naturalmente trasmette alla direzione del carcere che ce li siamo visti arrivare, sono andati a colpo sicuro, hanno tolto l'armadietto e hanno centrato il mattone da togliere, insomma, no? E lui poi, il comandante, quando l'ho visto non volò uno schiaffo. In genere quando succede che si scopre un tentativo di evasione, subito dopo sono botte da orbi, in ogni caso, sempre. Lì ce l'aspettavamo, ma non successe nulla. Ci misero uno in una cella diversa dall'altro, mi ha detto andiamo a parlarci, e sono andato a parlamentare col comandante. Detto, appena mi ha visto su, mi ha detto meritavate di andarvene. Ho detto comandante, noi siamo sempre in tempo, no? Dice no, ha detto voi sapete che questo non è possibile, insomma, no? Ha detto meritavate di andarvene perché io ho passato quel tunnel una sola volta e ho dovuto mandare la divisa in tintoria, e voi avreste dovuto, lavorando là dentro, almeno una volta spuntarmi su in udienza con un calzone sdrucito, un calzone sporco. Invece siete stati bravissimi, ve ne sareste andate senza torcere un capello a nessuno, siete stati bravi. Neanche uno schiaffo volò, era una persona, guarda, io l'unico aggettivo che mi sento di usare serenamente, voglio dire, di questa persona, è che era una persona onesta. Lui faceva un'attività, lui lo considerava un lavoro, che era oppositivo alla nostra condizione, ma insomma non è che se l'era inventata lui quella situazione, insomma, voglio dire, e anzi durante i lavori successe che lui volle fare il concorso interno per prendere i gradi da maresciallo, lo bocciano e lui torna infuriato e lui voleva andarsene, voleva cambiare carcere. Noi dentro di noi scattò la molla del pericolo, abbiamo detto ora tutta la macchina del progetto è calibrata sul personale già dato, se va via il comandante viene un altro, cambia tutto il paradigma del controllo, allora dobbiamo indurlo a restare. Per cui gli abbiamo chiesto scusi, ma in che cosa consisteva questo esame? No, un compito scritto. E qual era il tema? Cos'era? Era il trattamento dei detenuti. E tu cosa hai scritto? ho scritto che vanno trattati secondo la legge, insomma, hai sbagliato tutto. Ah, perché cosa dovevo dire? Dovevi dire che i detenuti vanno massacrati dalla mattina alla sera, che vanno torturati, tormentati, mortificati. Ma questi sono reati, cioè, no? È quello che vogliono sentirsi dire da te i tuoi superiori. Per cui ora, se sei una persona intelligente, non te ne vai, ma ripeti il concorso interno. E lo ripeti tenendo a mente questo che ti stiamo dicendo. E, insomma, alla fine si convince di non andare via e poco tempo dopo ripete il concorso, lo stesso tema, passa e prende i gradi da maresciallo. E quindi di fronte a noi si inchinava perché gli avevamo dato l'indirizzo giusto, insomma, per la sua carriera, insomma, che era vero. Lui ce l'ha detto più volte: io a contatto con voi ho imparato un sacco di cose, cioè voi mi avete insegnato un sacco di cose. E poi c'era anche l'ideologia politica che ci accompagnava, che noi evidentemente non potevamo tacere, gli trasmettevamo, e capiva quant'era anche importante, insomma, no? Avere degli ideali, oltre che l'interesse a uno stipendio, era fondamentale, insomma. Per cui ora è morto, poverino, mi dispiace, mi è dispiaciuto molto, insomma. Il problema è che siamo rimasti comunque dentro. Insomma, dopo tutto quel lavoro, tu alla fine ti ritrovi dentro e potresti dire, ma insomma, non è servito a niente, e invece è servito a moltissimo. Quando tu tenti una strada di liberazione, a te resta l'idea che è possibile, che tu puoi sfidare anche la sorte di un carcere che nella storia non era evaso mai nessuno, cioè il che voleva dire che era una fortezza assoluta, non era vero. E ti resta poi un impianto psicologico che ti dice che la liberazione è sempre possibile, ti lascia aperta questa opportunità psicologica di una positività straordinaria. Un po' come è successo con i compagni palestinesi in un super carcere israeliano. Sono usciti attraverso un tunnel anche loro, e però due o tre giorni dopo, due dei tre l'avevano già presa, il terzo è stato fuori una decina di giorni. Dice, ma allora questa cosa qui a che serve? Cioè, è valsa la pena? Come? Vale sempre la pena. Cioè, perché quella cosa non solo ha cambiato il mio proseguo di detenzione, ma ha cambiato la testa a centinaia di detenuti che vivono quella condizione di oppressione e capiscono però... se è stato fatto vuol dire che è possibile, insomma, allora non siamo a capolinea, allora non siamo oppressi e basta. E questo nella simbologia della liberazione ha un valore inestimabile, vuol dire vale sempre la pena, perché quello che vai ad affermare è il principio della liberazione, altrimenti accetti la schiavitù, buonanotte a sé, il più forte vince e tu sei debole, per cui subisci sempre, ma è una vita infame. Cioè, voglio dire, allora io sostengo che l'irragionevolezza, essere irragionevoli quando si è in una condizione di oppressione, non solo è legittimo, ma è sempre auspicabile.
1: Piani di scavo è sicuramente la storia di un episodio emblematico raccontato appunto da Beppe Battaglia, ma che ci racconta anche un contesto storico-politico fatto di lotte che ha segnato il presente, e, sebbene questo venga poco considerato nei termini della memoria collettiva e ancora meno nella memoria istituzionale. Si parte appunto da una tentata evasione, ma dietro di essa ci sono tantissimi elementi che ci raccontano gli anni 70 in particolare, e ce li descrivono. Partiamo da chi ha raccontato la storia e anche protagonista dell'azione, Beppe Battaglia, che appunto nasce nel 1946 e proviene da una famiglia contadina originaria della provincia di Reggio Calabria. Quando ancora giovane raggiunge il fratello a Genova, per qualche tempo lavora in ditta, in fabbrica, poi successivamente al porto come fattorino. Insomma, vive la città industriale che è Genova di quegli anni. Nel 69 si unisce ad alcuni altri giovani fuoriusciti dal PCI. Anche loro, per la maggior parte proletari, stanchi di un certo vecchiume di quello che per loro rappresentava il Partito Comunista, e insieme a loro formano, insomma, insieme formano il gruppo che diventerà poi noto come 22 ottobre. I riferimenti politici e culturali del gruppo affondano le proprie radici in importanti momenti della storia recente, che sono la Resistenza, che c'era stata 25 anni prima. Le mobilitazioni successive all'attentato di Togliatti nel 48, che era ancora un episodio molto forte per chi attraversava le sedi del PCI in particolare, le lotte delle fabbriche genovesi nel dopoguerra. Il riferimento concreto però e più significativo, rappresentato forse dalle giornate di rivolta tra il giugno e il luglio del 1960, quando la città di Genova insorse contro il congresso del MSI. Questo anticipava in realtà una stagione politica, quella delle stragi, degli attentati fascisti, che poi divennero meglio note come anche appunto la strategia della tensione. Si accompagnava a questo periodo l'idea concreta di un colpo di Stato in Italia nel 1970, che non avvenne. Mi riferisco al golpe borghese, che se ci pensiamo veniva solo 3 anni dopo il colpo di Stato dei militari in Grecia del 1967. E ancora il contesto internazionale della guerra del Vietnam, della resistenza dei guerriglieri dell'America Latina, che insomma insieme facevano sentire il gruppo che fosse il momento giusto per passare all'azione. Ma è una qualcosa di, che ritorna in varie testimonianze di quegli anni. Come dire che i militanti, i compagni sentivano in qualche modo la storia a chiamarti e insomma che bisognava fare qualcosa. Il gruppo sono sicuramente un gruppo significativo per quanto riguarda la storia di gruppi della sinistra extraparlamentare, perché sono tra i primi a praticare forme di lotta armata nell'Italia repubblicana. Parliamo di un'esperienza che dura tra il 69 e il 1971, di un paio di anni. Il primo periodo è caratterizzato dalle interferenze televisive di Radio Gap, una delle cose forse più caratteristiche del loro tipo di intervento, che funzionava in questo modo: la rete televisiva veniva oscurata e venivano trasmessi messaggi audio che invitavano alle mobilitazioni per la città di Genova e rivendicavano invece azioni magari compiute proprio dal gruppo della 22 ottobre. Seguirono gli attentati al Partito Socialista Unitario e al Consolato statunitense, il 20 aprile e il 3 maggio del 1970. Si deve ricordare anche il sequestro Gadolla, ovvero il sequestro del figlio di una delle famiglie più ricche di Genova e anche finanziatore dell'MSI. La seconda fase vede il consolidamento del materiale e della logistica del gruppo e anche un altro tipo di azione, come quello del sabotaggio, in particolare all'Ignis di Sestri Ponente il 6 febbraio del 1971 e all'Erg di Arquata Scrivia nel febbraio sempre del 1971. Si conclude, e almeno questo è l'ultimo episodio perché comportò l'arresto di un membro del gruppo con la rapina all'Istituto Autonomo delle Case Popolari, questo nel marzo del 71, culminato con la morte di un fattorino che si oppose appunto a questa azione. Il risultato di questa azione fu l'arresto e infine la condanna, dove Beppe Battaglia venne condannato a 37 anni e in secondo grado, poi ridotti a 27 in Cassazione e in pratica trascorrerà 20 anni di carcere per le azioni poi criminalizzate dal giudice. Il giudice in questione era Mario Sossi, che rappresentava in quegli anni l'emblema, diciamo, il nemico della sinistra extraparlamentare, perché appunto rappresentava la controparte. Tanto che nel 1974 le Brigate Rosse sequestrano questo magistrato, all'interno anche di una campagna di liberazione della 22 ottobre. Fin dall'arresto e anche con questa campagna, quello che era l'obiettivo poi del sequestro era anche quello di ridare una significatività politica del gruppo della 22 ottobre, perché in qualche modo quando vennero arrestati vennero tacciati di banditismo, come se avessero fatto delle azioni, diciamo, da piccola criminalità, e invece veniva poco considerata invece la portata politica delle loro azioni. Una volta finiti in carcere, i membri della 22 ottobre si ritrovarono a misurarsi con il contesto delle lotte carcerarie del tempo. In uno dei racconti dei membri della 22 ottobre si dice, appunto nell'intervista, che non si viveva un giorno a pensarsi chiuso, annoiato, senza, isolato, senza poter fare nulla, ma si passava ogni giorno in lotta attraverso le assemblee, le lotte e le varie iniziative che si sviluppavano all'interno delle carceri, dei comitati di lotta che venivano condivisi tra carceri e carcere e tra dentro e fuori. Infatti si tende a pensare che una volta finiti in carcere una storia si concluda, ma in quegli anni semmai era proprio il contrario, era la continuazione della militanza. Se si pensa, nel 75 queste lotte portarono a un parziale riconoscimento attraverso la riforma del carcere e allo stesso tempo fuori. La più parziale riconoscimento delle iniziative e delle mobilitazioni dei lavoratori portarono allo Statuto dei lavoratori. Quindi qui un saldarsi di dentro e fuori in un momento di apice, appunto, di queste lotte lo si vede anche da questi momenti in cui l'istituzione in qualche modo ha dovuto riconoscere, no? Le portate di queste mobilitazioni. In carcere in particolare avevamo a che fare con un codice penale che risaliva al fascismo, è stata lì l'ultima riforma carceraria, così le libertà in qualche modo vennero veramente conquistate in quegli anni. La storia che sentirete racconta una stagione prima della riforma carceraria, e in quell'epoca Favignana si trova in un'isola di fronte a Trapani. Si trattava di un carcere che si ritrovava dentro una conca scavata da una ex miniera di tufo, da cui è stato costruito poi un castello risalente al Medioevo, e poi questo castello è stato convertito in struttura carceraria con celle interrate sotto il livello del mare. Successivamente questo carcere diverrà un carcere speciale, e peraltro proprio Beppe Battaglia fu protagonista anche della sua chiusura in qualche modo. Beppe venne trasferito in 28 carceri diverse in 16 anni, fino a quando gli è stato concesso il primo permesso di uscita di alcuni giorni nel 1987. Per usare le sue parole, questa era la sua prima libertà concessa, se si vuole, dopo anni di lotte in carcere, per tante altre libertà invece conquistate una dopo l'altra.

Hand of Law, mano della legge, sempre dei Radio Birdman, sempre di Radio Sapir. Ci siamo presi un attimo di stacco perché comunque abbiamo fatto un ascolto di quasi 40 minuti per i coraggiosi e le coraggiose che hanno voluto e che sono riusciti a ascoltare fino ad adesso. Abbiamo ascoltato il racconto di Beppe Battaglia, di un suo tentativo di fuga insieme ad altri compagni concellini dal carcere di Favignana di ormai quasi 50 anni fa. E abbiamo sentito anche una bellissima contestualizzazione. Ora, prima di lasciarvi anche alle parole di chi ha composto questa registrazione e anche sentire un po' le scelte fatte anche di come farlo ascoltare e così via, noi annunciamo, sì, dopo un'ora e 22 annunciamo che questa è un po' la puntata di saluti prima dell'estate, l'estate che c'è già si sta strippando. Ma appunto ci sarà una pausa dello storno, come se non avesse mai avuto una pausa, fino a settembre. A settembre riprenderò magari con un po' più di costanza, se il Dio e la Madonnina vogliono. E detto ciò, abbiamo parlato non solo, abbiamo fatto ascoltare appunto questo racconto di una fuga di ormai 50 anni fa. Prima abbiamo fatto una carrellata un po' invece una sorta di bagno del presente, elencando un po' di questioni, cioè insomma elencando casini e diciamo apparizioni sui notiziari locali di tutta la penisola di quel che avviene nelle carceri. Lo abbiamo fatto appunto interrogando sta fonte maledetta che è quella che sostanzialmente regge le nostre vite in questo momento, che è internet. Avremmo preferito farne a meno, ma da lì arriva comunque della roba interessante, e quindi abbiamo provato a elencare molto velocemente e molto male, ma giusto per dare un'idea della complessità della cosa. Abbiamo parlato delle carceri di Bologna, di Belluno, di Milano, di Vercelli, di Genova, Trapani, Messina, Palermo, Campobasso e Torino. Carceri che hanno, diciamo, sono salite un po' sui notiziari locali, non nazionali, se non quantomeno per il caso del ragazzo salito sul tetto a Marassi, a Genova, che quello invece ha trovato respiro anche sull'ANSA. Non so quante altre volte farò questa cosa perché non mi sembra sia chissà cosa, però almeno dava un'idea di quello che invece dicono le parole di alcune associazioni, alcuni garanti che parlano di sovrappopolazione, parlano di disagio della popolazione detenuta. E lette una per una queste notizie fanno capire che il disagio di certo non è semplicemente per stippare come mucche dentro a un istituto chiuso, dentro delle mura chiuse, ma è anche poi tutta la gestione che c'è dentro, il fatto che comunque la vita lì dentro è ridotta ai minimi da ogni punto di vista. A Bologna e a Milano manca l'acqua, nel senso sono... a Milano mancare l'acqua al nord, dove praticamente la popolazione normale, civile, diciamo, di queste città scarica nel proprio cesso la merda con acqua potabile, quindi c'è una sorta di distinzione abbastanza forte appunto tra chi dentro e fuori. La vita dentro non è per niente una passeggiata. E quando ci si lamenta si trova ovviamente sempre la mano dura dello Stato, raccontava anche Beppe Battaglia di queste questioni, delle questioni che comunque quando una volta che si varca la cella, il cancello della cella, queste cose qua sono chiare a chi si vive quel mondo. Passiamo quindi alle ultime considerazioni del compagno di Brescia. Noi ci salutiamo, ribadiamo per l'ultima volta prima della pausa estiva numeri e indirizzi. Ci piacerebbe tantissimo ricevere qualcosa da qualcuno che riesce ad ascoltarci da dentro o che si faccia in qualche modo sentire anche da
una detenzione più all'acqua di rose come può essere quella dei domiciliari, anche se non credo sia così tanto acqua di rose, visto che comunque ti vengono a trovare in ogni ora e quando vogliono, e nella speranza di ricevere notizie vostre e dediche o quant'altro, noi ci risentiamo a settembre e ci ascoltiamo queste ultime considerazioni dopo Hit Them Again, sempre dei Radio Birdman.

0: Ripetiamo dunque il numero per scriverci SMS, il 353-4908-452. La mail è eustachio@postapuntoindivia.net e infine per scriverci delle letterine come una volta e Radio Onda Rossa ci appoggia il domicilio che è quindi Via dei Volsci 56 00 185 Roma. Passiamo alla presentazione del compagno di Brescia.
1: Ho conosciuto Beppe alla presentazione di un suo libro, tra l'altro un libro che proprio racconta lo stesso episodio che è narrato nel pezzo audio che ho realizzato assieme a lui. Quindi l'ho incontrato alla presentazione di sto libro che si chiama Le Tre Libertà, edito da Sensibili alle Foglie, pubblicato da Sensibili alle Foglie. E niente, io ho conosciuto Beppe lì perché insomma presentava sto libro e mi è piaciuto tantissimo. Lui come persona aveva una capacità di racconto affascinante, accattivante, era molto sapiente e aveva anche utilizzava dei termini che mi colpivano, allo stesso tempo anche molto humor, quindi insomma tutti gli elementi che me l'hanno fatto simpatico e quindi diciamo che un po' per risonanza, per questa dimensione sensoriale emotiva mi ha colpito. In realtà avevo in testa un progetto di interviste, di racconti sulla percezione del suono all'interno del carcere. A me interessava molto, comunque io mi occupo di suono, cioè faccio lavori artistici partendo sempre dal suono, dall'ascolto, e quindi mi interessava un po' così esplorare, non avendolo mai vissuto di persona il carcere, mi interessava esplorarlo attraverso i racconti di persone che l'avevano vissuto, esplorare la dimensione sonora, quindi l'esperienza sonora costrittiva e anche impositiva di un silenzio che fa molto rumore, delle volte è un silenzio che è quasi un silenzio di morte più che un silenzio di pace. Quindi silenzi ma anche rumori imposti, ecco queste un po' sono alcune delle tematiche che avevo in testa, ma anche così attraverso letture che ho fatto, attraverso così conversazioni che ho avuto con persone prima di incontrare Beppe che avevano fatto periodi in carcere, e quindi stavo cercando delle persone che potessero raccontare la loro esperienza carceraria però filtrata attraverso il suono, che uno dice ma che cazzo, cioè a me mi interessa quello, cioè io ho quella sensibilità lì, attraverso quella sensibilità lì cerco di indagare un contesto di cui credo che valga la pena parlarne, e quindi mi interessava fare un lavoro di quel tipo lì. Cosa è successo che la prima volta che Beppe mi ha detto va bene, proviamo, la prima volta che ho incontrato Beppe abbiamo cominciato a parlare di alcuni suoi ricordi sonori, quindi quali sono i suoni del carcere, come il suono viene regolato, che cosa alcuni silenzi significano. Però dopo poco che parlava mi sono accorto che aveva molte altre storie che erano più interessanti di quello che interessava a me all'origine, e quindi abbiamo virato il progetto, la raccolta verso altre questioni, ecco. In realtà, cioè, Piani di Scavo è il lavoro diciamo, più lungo, non è il più corposo, nel senso che dura 28 minuti. E gli altri racconti sono molto più brevi, ma in realtà fanno parte di un progetto che è più o meno un'ora e mezza, un'ora 40, che è composto da due volumi, è un lavoro che non è ancora uscito, quindi è composto nel mio hard disk di due volumi. l'ho montato, sono storie che lui mi ha raccontato e riguardano le azioni che lui ha fatto prima di entrare in carcere. Il volume 1 e il volume 2 sono le rivolte a cui lui ha partecipato in carcere. Quindi questa è la struttura che ho mantenuto e che ho utilizzato per organizzare il materiale. Sono storie magari molto più brevi, però che fanno parte di questo lavoro più grande che capiremo come diffondere. Probabilmente l'anno prossimo, se tutto va bene, riusciranno, mi hanno chiesto di fare una mostra con questi materiali, quindi sarei molto contento se l'anno prossimo si riuscisse a mettere insieme tutti questi materiali. Mal che vada, pensavo di fare una cassetta doppia, con anche i testi trascritti in inglese, sono già stati trascritti, quindi il lavoro è già a uno stadio pressoché conclusivo. Vabbè, solo per dire che ecco, non ho registrato solo questa storia del 74 al carcere di Favignana, ma ho registrato tantissime altre storie e diciamo che è tutto nato in modo molto organico, nel senso che non ho detto, vabbè, voglio fare un archivio di tuoi racconti. È tutto nato da questa idea che avevo all'inizio sulla dimensione sonora all'interno del carcere, che è poi naufragata, cioè, difficile, soprattutto quando faccio vari tipi di lavori. Sono dei lavori più performativi, altre cose che sono più espositive, altre cose più di documentazione video, di azioni e performance. Però per quanto riguarda i lavori di ricerca sul campo, che ne ho fatti diversi, ho fatto lavori soprattutto sul canto allo stadio col mio gruppo Brescia 1911, e lavori sul canto Notav e lavori appunto sul carcere con Beppe, sono lavori che difficilmente cominciano con un'idea precisa. È sempre una questione di andare a sondare cosa succede in questi campi, vedere un po' come la relazione si sviluppa, se c'è modo di trovare qualcosa di interessante, se a queste persone interessa condividere e raccontare qualcosa, e anche io come mi sento, come mi trovo, se mi trovo con persone che sento che non c'hanno voglia, sento che mi fanno un favore, cioè, fu un po' meno, nel senso, cioè, ho detto, ma sarebbe bello presentarlo come una sorta di sessione d'ascolto fuori dai carceri, e quindi come una sorta anche di intervento, no? Quindi un gruppo di persone che si raduna fuori da un carcere, alle reti del carcere, e si ascolta questo pezzo. Finora l'abbiamo presentato una volta all'interno di un festival di arti performative, BAU, a Brescia, e io ho fatto un'introduzione al centro festival, che è a 5-6 minuti dal carcere, perché il carcere è in città. Dopo la presentazione ci siamo spostati davanti al carcere, in un punto in cui secondo me aveva senso ascoltare questo pezzo, quindi un punto dove comunque le persone possono anche sedersi in terra e avere davanti a sé le mura di cinta, e quindi avere anche questo impatto, perché tante volte magari i carceri non ci si passa, sono anche posti un po' dimenticati, abbandonati, lì a Brescia la gente ci va a parcheggiare la macchina e esce, va via, e da un certo punto avere 50 persone che sono a 7 metri, 10 metri in linea d'aria dalle mura, e guardano tutte verso le mura, c'è una forte interrogazione, cioè proprio una postura, una posizione nello spazio che interroga molto sia la persona che sta lì, che appunto si confronta con la struttura architettonica del carcere, sia le persone che vanno dietro a parcheggiare e vedono queste 50 persone che guardano il carcere, e sia le persone che controllano, perché a un certo punto si chiede, ma che succede, cosa fanno sti qua? Ed è fortissimo, perché magari sai, ci sono alcune pratiche, magari il saluto al carcere, i fuochi d'artificio, la musica al carcere, sono sempre anche pratiche rumorose, perché c'è l'obiettivo di farsi sentire dalle persone che stanno dentro. In questo caso è una pratica anche molto silenziosa, e questa dimensione anche molto silenziosa interroga, perché non si capisce che cosa si sta succedendo. E visto comunque, io vuoi o non vuoi mi occupo di arte, è interessante anche riflettere su questo tipo, su questa qualità, su questo tipo di modalità di intervento. Ed è forte, a un certo punto non sai cosa stai facendo, se stai ascoltando il pezzo, se stai ascoltando il racconto di Beppe, o se invece stai facendo un intervento, perché è forte, almeno io l'ho sentito. Poi dipende sempre da carcere a carcere, ci sono certi carceri che puoi magari andare un po' più vicino, allora lo senti molto, ci sono altri carceri che stai un po' più lontano, quindi lo senti di meno. Però ecco, io ho voluto organizzare queste sessioni d'ascolto come momenti in cui il carcere fosse presente, fosse visibile, perché se no magari l'alternativa sarebbe andare in un teatro o in uno spazio deputato, ascoltare questo racconto che colpisce comunque, ed è importante ascoltarlo in una situazione, se vuoi, protetta, perché ti permette di concentrarti bene sulla voce. Però ecco, spostarsi anche in gruppo e andare a marcare una presenza lungo il perimetro di un luogo problematico, e quello è importante, e portare le persone lì, e per non renderlo invisibile.

0: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
1: Non trovo mai niente.
2: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

veicola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.